0: being pushed, your thoughts will come to silence.
1: To new friends!
2: Yeah, okay.
3: Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra.
3: Sei vantaggiato.

Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal, gli spazi allestiti sono molti. Sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti. E sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi.

oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669 oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente. Sono complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: questo caldo surreale. Tra chiacchiere e musica è un bianchino.
1: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
0: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
1: Troverai tutti per strada sai, chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
0: No Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata bestiale.
2: Non salto con l'asta, ti spacco la testa, mi scavo la fossa. Sei proprio una bestia.

0: comunicazione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Ho capito.
1: Vabbè, si può. Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella è la storia,
4: capito? No, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/stream

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

0: fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.org.

belle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Oh, we have to spend.

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna a Radio Carretta Carretta.
1: Troverai tutti per strada, sai, per strada, sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
0: No, Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata.

Multitox.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Venerdì 17 luglio al Mescalo occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi. In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio @ federazioneanarchica.it

Allora, 12:12 ricominciano le dirette su Radio Blackout, giusto il tempo di mettere la password, riprendere i controlli e faremo subito una diretta da Milano perché Sox è sotto sgombero.

0: 12:16, come anticipavamo prima, siamo riusciti, dovremmo aver preso contatto con una compagna che sta a Milano e rispetto allo sgombero stamattina di Sox. Ciao, buongiorno, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora innanzitutto grazie per la disponibilità e poi se ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo proprio da stamattina.
1: Sì. Allora, praticamente da circa stamattina alle 6 Celere e Digos sono entrati in università, in Città Studi qua a Milano, dentro all'occupazione SOX, appunto settore occupato Città Studi, che è un'occupazione che è nata un paio di anni fa con la campata per la Palestina e che poi appunto è durata questi 2 anni fino ad oggi purtroppo. E adesso siamo qua in presidio, intorno alle 10:30-11 le persone che erano dentro all'occupazione sono uscite, hanno dato 4 fogli di via obbligatori da Milano e poi appunto tutte le persone che erano dentro sono uscite intorno a quell'ora con alcuni effetti personali. Adesso ci siamo riuniti tutti assieme in presidio che durerà tutto il giorno, probabilmente anche la sera. Qua in Città Studi davanti al settore didattico,
0: esatto,
1: appunto in presidio di solidarietà.
0: Esatto, se vuoi dare anche un po' di indirizzi così è più facile, magari sono persone che non sono di Milano e che vi vogliono raggiungere.
1: Sì, scusate, devo cercare un attimo nei messaggi perché non mi ricordo le vie.
0: Ok, allora via Celore.
1: Ok, sì, si può entrare da via Golgi 19. Sì, a Milano.
0: Perfetto.
1: Via Golgi 19.
0: Quindi l'invito per tutte le persone che sono in ascolto di andare in via Golgi 19, c'è un presidio attualmente in corso dopo che ahimè alle 10:30 le persone che si trovavano dentro il settore occupato Città Studi sono state fatte uscire, dicevi che sono stati dati dei fogli di via, giusto?
1: Sì, esatto, vorrei ripetere anche il fatto che comunque il Comune di Milano ha mandato tanto dico e 70 Celere dentro l'università in un martedì durante la sessione o comunque a fine sessione, cioè è comunque un fatto molto grave che siano ancora qui e che siano entrati in università.
0: Sì, anche perché almeno non so se le regole siano cambiate, però dovrebbe esserci l'autorizzazione da parte del rettore, da parte dell'università,
1: sì, esatto,
0: per poter entrare, quindi evidentemente c'è anche una collusione da parte dell'università rispetto alla volontà,
1: esatto,
0: di sgomberare uno spazio come SOX, che negli ultimi anni ha ospitato tantissime iniziative anche di formazione e autoformazione.
1: Sì, esatto, grazie.
0: E così, quindi sarete tutto il giorno in presidio, giusto?
1: Sì, esatto, davanti al settore didattico nella piazzetta di chimica sotto quella che viene chiamata la Torre di Mordor, per chi è di Milano lo sa.
0: Benissimo, allora niente, l'invito per tutte le persone in ascolto è sempre quello di raggiungere la Torre di Mordor e niente, se ci sono altre cose i microfoni di Blackout sono ovviamente sempre aperti, potete scriverci un messaggino e lo ridiremo in diretta.
1: Sì, grazie mille ancora.
0: Grazie mille a te
1: per questa cosa. Sì, buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.

dopo un po' di ore sono riusciti a sgomberare appunto Sox. L'appuntamento in via Camillo Golgi 19 sotto la Torre Gigante.

E dopo i dovuti aggiornamenti inizia l'elenco telefonico degli uragani, 12:26, siamo ben bene in ritardo, ma ci allungheremo un pochino perché Universo Sonoro anche oggi non dovrebbe andare in onda. E abbiamo ascoltato la sigla distopico erotico Stomp dei Serpenseno. Quest'oggi abbiamo un ospite molto particolare. Sapete che all'elenco telefonico degli uragani abbiamo un uragano ospite praticamente tutte le settimane, e insomma quello di oggi vi anticipo essere il fentanyl.

ci stiamo ascoltando di sottofondo l'ultima uscita dell'etichetta Principe di Lisboa dell'artista Photons, e si chiama Weo Chunkies. Per chi si fosse appena messo all'ascolto, purtroppo stamattina è stato sgomberato Sox, occupazione universitaria milanese.

Segue lo sgombero purtroppo del Benci di ieri, Benci Venga, che era stato sgomberato in occasione dell'arresto di alcuni compagni che insomma per fortuna sono stati liberati dal tribunale del riesame la settimana scorsa. Dopo la bella notizia della liberazione delle compagne e dei compagni arrestati, c'era stata anche la bellissima notizia della rioccupazione del Benci Venga sabato sera. Benci Venga, che appunto è stato sgomberato dalle forze dell'ordine subito, insomma, il giorno dopo, mentre l'esercito statunitense ha sferrato questa notte attacchi contro l'Iran per la terza notte consecutiva. Siamo alla terza ondata di caldo che ci sta, insomma, spiaccicando tutte quante al suolo, sta rovinando le colture e, insomma, devastando ecosistemi.

Aspetta, l'elenco telefonico degli uragani, parliamo di fine del mondo, di crisi climatica ambientale, l'abbiamo fatto nelle ultime puntate. Ospitiamo ogni puntata un uragano, vero o figurato, e come vi ho detto, insomma, oggi parliamo di fentanyl. Ho letto un sacco di articoli interessanti ieri per prepararla. Avevo già letto un libro che è uscito forse 2 mesi fa massimo di Biagio Simonetta, dal titolo L'invasione del fentanyl ai nuovi oppiacei, viaggio nel cuore di un'epidemia globale, che insomma vi leggerò ovviamente in parte quest'oggi. Insomma, è da un po' che preparo questa puntata, ho fatto delle discussioni anche con chi si occupa di riduzione del rischio e altro in città. Mi piacerebbe molto che, insomma, la prossima volta che parlerò di questi temi, di non essere da sola. Anche perché vi dicevo, insomma, ho raccolto moltissimo materiale insieme a Zaia delle Chemical Sister, che però, insomma, purtroppo per me, ma per fortuna per la scienza, è impegnata in una ricerca sul campo in Messico. Quindi mi raccomando, dagli tutta. Quando torni, spero di averti ospite sulle libere frequenze di Blackout.

siccome oggi parliamo di fentanyl, che è un oppioide sintetico, facciamo un po' di nomenclatura, vediamo un po' ad esempio quella differenza tra i termini oppiaceo e oppioide. La distinzione principale è che tutti gli oppiacei sono oppioidi, ma non tutti gli oppioidi sono oppiacei. Gli oppiacei sono una sottocategoria naturale degli oppioidi, sono sostanze estratte direttamente dal lattice del papaver somniferum, cioè il papavero da oppio, esattamente come la morfina e la codeina. Gli oppioidi invece sono una categoria più ampia e generale, includono non solo gli oppiacei naturali ma anche i composti semisintetici come l'eroina o l'ossicodone, o interamente sintetici come il fentanyl e il metadone, che vengono prodotti in laboratorio. Ad ogni modo, oppiacei e oppioidi agiscono entrambi legandosi agli stessi recettori del sistema nervoso centrale per fare diverse cose, tra cui alleviare il dolore.

Era il 2002, i Libertines cantavano Death on the Stairs, insomma oggi la colonna sonora che ho scelto, che ho preparato così intesse le sue relazioni con l'argomento di oggi, cioè il fentanyl, ovviamente non direttamente ma con le sostanze, soprattutto oppioidi, che insomma sono anche spesso insomma, argomento di canzoni. Comunque sì, era il 2002. Quanto vi piaceva Death on the Stairs dei Libertines? Partiamo da una notizia di cronaca che insomma è una notizia che avete sicuramente sentito tutti, e cioè quella del maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La notizia risale, se non sbaglio, la settimana scorsa, era il 4 luglio, leggo ora dall'ANSA, e appunto sono sparite 80 fiale di fentanyl, che è una delle, insomma, un potentissimo farmaco antidolorifico, nonché una droga sintetica estremamente pericolosa e estremamente diffusa negli Stati Uniti. Fonti di Palazzo Chigi parlano di una quantità di fentanyl idonea a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito, e lasciano filtrare la preoccupazione per quello che viene definito da Palazzo Chigi il comportamento irresponsabile di chi deve garantirne la sicurezza. L'ospedale israelitico rimanda al mittente le accuse, si dichiara parte lesa nella vicenda. Dovete sapere che c'è tutta una procedura per tenere i farmaci, insomma, che possono anche essere sostanze stupefacenti all'interno degli ospedali. Per esempio l'ospedale israelitico, le fiale di fentanyl erano tenute sotto chiave proprio in una cassaforte. Infatti a lanciare l'allarme per il furto sono stati proprio i dipendenti dell'ospedale israelitico di Roma. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte nella quale non sono stati rilevati segni di scasso, e la cassaforte era custodita in un locale dove però non c'erano le videocamere che sarebbero previste per legge, e la cui chiave, cioè la chiave di questa cassaforte, era utilizzata da più dipendenti, non da solo uno, come le linee guida insomma prescrivono.

sull'ANSA leggo che tra le ipotesi c'è quella di un furto su commissione al fine di rivendere le fiale sul mercato nero. Considerando la crescente diffusione di questa droga sintetica e potenzialmente letale anche in piccolissime dosi, si parla di 2 mg, una riunione d'urgenza è stata convocata a Palazzo Chigi. Erano presenti il capo di gabinetto del Ministero della Salute, il direttore della Direzione Generale per i Servizi Antidroga e insomma altri personaggi, insomma filtra una gigantesca preoccupazione. L'articolo cita anche le regole indicate nel Piano Nazionale di Prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e degli altri oppioidi sintetici, che è stato adottato da questo governo, dal governo Meloni, nel marzo del 2024, proprio per evitare in Italia un'emergenza simile a quella in corso negli Stati Uniti. Ho letto questo piano nazionale di prevenzione, sicuramente lo citeremo poco più avanti, cioè tra un po', perché insomma possiamo da questo piano vedere anche qual è l'approccio di questo governo. Insomma, ora vi inizio ad anticipare che sono misure principalmente di sicurezza, sia per prevenire furti, sia di maggiore controllo, insomma, di perquisizioni, eccetera, e anche l'obbligo di conservare questi farmaci a base di fentanyl in armadi blindati o in casseforti, e insomma, protezione dei locali di stoccaggio, sia negli ospedali, sia nelle farmacie, eccetera.

Infatti l'articolo finisce così e dice: il comando carabinieri per la tutela della salute, a seguito del grave furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, intensificherà le normali attività di vigilanza sulla corretta detenzione e gestione dei farmaci stupefacenti lungo tutta la filiera distributiva presso farmacie e distributori intermedi, coinvolgendo anche farmacie pubbliche di ospedali e aziende sanitarie, oltre ai servizi per le dipendenze.

E vi leggo anche un'altra notizia di qualche giorno dopo, è stata pubblicata il 7 luglio del 2026, che parla di alcune contromisure che appunto il governo Meloni sta prendendo rispetto a questo furto di fentanyl, e aveva già preso rispetto alla diffusione di fentanyl anche in Italia. Prima che il furto delle fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma accendesse l'allarme a Palazzo Chigi, il Viminale aveva già messo nero su bianco la necessità di prepararsi a una possibile emergenza, non sul fronte della gestione sanitaria dei farmaci, ma su quello operativo. La protezione degli uomini e delle donne delle forze di polizia chiamati a contrastare la circolazione illecita degli oppioidi sintetici. È il senso di quanto deciso dal Dipartimento di pubblica sicurezza, che ha avviato la procedura per l'acquisto di 6.961 confezioni di Nyxoid, quindi quasi 7.000 dosi di Nyxoid, che è un farmaco a base di naloxone, sicuramente più conosciuto come Narcan, da destinare alla Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria. La fornitura è da 280.000 euro ed è stata pensata come presidio salvavita in caso di esposizione accidentale al fentanyl durante le attività di prevenzione e contrasto. Il documento richiama il Piano Nazionale di Prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici che abbiamo citato prima e che è stato adottato il 12 marzo del 2024 dal Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio. Ciò che guida insomma questa spesa abbastanza ingente, ci sono 280.000 euro, è il rischio, la paura che le forze dell'ordine subiscano un'intossicazione acuta da fentanyl in seguito insomma ai controlli che sono chiamati a fare. La fornitura sarà ripartita tra le diverse forze di polizia sulla base dei fabbisogni comunicati, quindi alla Polizia di Stato sono destinate quasi 5.000 confezioni per un importo di 197.000 euro. Alla Guardia di Finanza andranno 965 confezioni per un totale di 40.000 euro. Per l'Arma dei Carabinieri sono previste 465 confezioni, mentre la Polizia Penitenziaria saranno assegnate 600 confezioni. Ogni confezione contiene un kit da due flaconi nebulizzatori spray nasale da 1,8 mg. Insomma, mi è un po' scappato da ridere mentre leggevo questa notizia, perché così, che cosa è più probabile secondo voi? Che una droga che non ha possibilità di essere controllata, spacciata alla criminalità organizzata, contenga una dose di fentanyl e che quindi una persona che usa delle sostanze stupefacenti possa rimanere intossicata e quindi possa aver bisogno di andare in farmacia a acquistare del Narcan, quindi del naloxone, che è l'antagonista degli oppiacei, e quindi nel caso in cui ci si trovi di fronte a un arresto cardiaco respiratorio, insomma una qualunque overdose da oppiaceo, il farmaco giusto da somministrare è proprio questo naloxone, questo Narcan. Ma invece quanto è probabile che la nostra Polizia di Stato trovi un laboratorio clandestino in Italia, visto che in Italia non si produce, i laboratori sono in Messico e in qualche modo rimanga intossicata e abbia bisogno del farmaco antagonista?
Quindi al posto che dare questi flaconi nebulizzatori spray a base di naloxone e distribuirli nelle farmacie, magari essendo un farmaco salvavita, darlo anche gratuitamente, ma anche permettere che altre persone, altri paesi che hanno veramente bisogno di questo farmaco salvavita lo utilizzano e non rimanga stipato negli uffici di polizia a, immagino, scadere dopo che è stato pagato 280.000 euro.

Ma c'è di più, perché? Perché la società fornitrice, dietro appunto un compenso di 280.000 euro, la società fornitrice di questo Nixoid, che è appunto il nome commerciale di, dello spray nasale a base di naloxone, scelto come terapia di emergenza per il personale delle forze di polizia, esposto a questo rischio di intossicazione accidentale da fentanyl, verrà affidato a Mundi Pharma Pharmaceuticals. Mundi Pharma Pharmaceuticals, Pharmaceuticals SRL è la società che è la distributrice esclusiva di questo farmaco. E quindi insomma l'Italia pagherà alla Mundi Pharma Corporation, con sede a Dublino, tutti questi soldi. Ora, già è assurdo che tutte queste dosi di un farmaco salvavita siano stipate inutilmente, strapagate negli uffici delle forze dell'ordine. La cosa ancora più allucinante è questa Mundi Pharma Corporation o Mundi Pharma International, insomma diversi nomi, ma che è la società produttrice di questi spray nasali, che sono stati acquistati dall'Italia, e come vi dicevo la Mundi Pharma è la distributrice esclusiva di tutte queste fiale, quindi sono quelli che si sono presi questi 280.000 euro. Ebbene, questa Mundi Pharma International è una società di proprietà della famiglia Sackler. Ora, il nome della famiglia Sackler forse potrebbe non dirvi niente, ma lo racconteremo nel corso di questa puntata. La famiglia Sackler è la stessa famiglia proprietaria di Purdue Pharma, e Purdue Pharma è l'azienda produttrice dell'OxyContin. OxyContin è anche questo un farmaco a base di una molecola, di un oppioide sintetico, che è finita al centro di controversie giudiziarie negli Stati Uniti. Perché? Perché è stata la Purdue Pharma a commercializzare, pubblicizzare questo farmaco a base di un oppioide, e che insomma l'ha fatto in una maniera estremamente invasiva, raccontando una serie di menzogne su questo farmaco, come per esempio il fatto che non desse assolutamente dipendenza, e poi ha causato quella che ora è la crisi degli oppioidi e del fentanyl negli Stati Uniti. Perché prima milioni di persone hanno iniziato a usare con una leggerezza assoluta questo farmaco, questo OxyContin, che appunto veniva con leggerezza dato anche dai medici di base, dai medici di famiglia, per mal di schiena, dolori articolari, mal di denti, insomma per qualsiasi forma di dolore. E poi si è scoperto che insomma dava una grandissima dipendenza, e che le persone morivano a causa di questo farmaco. Tra le morti eccellenti abbiamo per esempio il cantante Prince. Quindi insomma vi racconterò tutta la storia dell'OxyContin e della Purdue Pharma più avanti, ma per ora ci basti sapere che la società fornitrice agli operatori italiani di questo antagonista del fentanyl arriva proprio dall'azienda che è causa della storia industriale, giudiziaria e medica degli oppioidi negli Stati Uniti.

prima non è partita, ma volevo mettervi un'altra canzone come quella prima, che era del 2002, mi ha insomma fatto cantare quando ero ragazzina, e anche quella che vi sto per far sentire, una canzone molto famosa che sicuramente avete sentito, che incrocia nel suo testo la storia degli oppioidi, della dipendenza da essi negli Stati Uniti. Questa è Under the Bridge.

quindi stavamo commentando il fatto che insomma ci sia stato un furto di 80 fiale di fentanyl, che è un oppioide sintetico 80-100 volte più potente della morfina, dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, e che appunto la fornitura di questo farmaco sottratta, dicono, sarebbe sufficiente a produrre circa 20.000 dosi potenzialmente destinate all'uso illecito. Ma ecco, andiamo un po' a vedere che cos'è il fentanyl e qual è il suo uso legale. Il fentanyl è un oppioide sintetico molto potente. Gli oppioidi sono una classe di farmaci usati contro il dolore grave. Quelli sintetici non derivano direttamente dal papavero da oppio come quelli naturali, come la morfina o la codeina, ma sono prodotti in laboratorio e progettati per potenziare gli effetti degli oppioidi naturali. In ambito clinico, il fentanyl è impiegato da decenni principalmente in anestesia nella fase postoperatoria e in terapia intensiva in caso di lesioni traumatiche, oppure per contrastare le manifestazioni più importanti di dolore cronico grave, come nei malati oncologici o nei pazienti con altre condizioni che comportano un dolore intenso e persistente.

agisce il fentanyl sul cervello, un po' come tutti gli oppioidi, agisce sul sistema nervoso centrale e rallenta i messaggi che viaggiano tra il cervello e il resto del corpo. Si legano a particolari recettori, quindi recettori oppioidi, che si trovano in aree del cervello legate alla percezione del dolore. E niente, quando questi recettori vengono attivati danno sollievo alla sofferenza.

oppioidi non provocano solo analgesia, attivano anche sensazioni di benessere e euforia, e il corpo, associando queste sensazioni al fentanyl, inizia a desiderarne ancora. L'astinenza da fentanyl comporta un insieme di sintomi come vomito, dolore a ossa e a muscoli, vampate di freddo, diarrea, movimenti incontrollati delle gambe, e insomma, che sono effetti abbastanza spiacevoli da spingere ad assumere nuovamente questa sostanza per trovare sollievo. Non solo, l'uso frequente di questo farmaco desensibilizza i recettori oppioidi, e questo a sua volta spinge a ricercare dosi molto sempre maggiori. Questo insomma è un meccanismo che funziona in moltissimi ambiti. Con il fentanyl succede molto rapidamente e già dopo i primi giorni di utilizzo.

Per darvi insomma una dimensione del fenomeno, il 70% di decessi legati all'overdose negli Stati Uniti viene proprio da un'overdose di fentanyl. Non solo, basta una quantità di fentanyl pari a 2 mg per formare una dose letale. E come funziona questa appunto dose anche bassissima, questi 2 mg sono sufficienti a causare una depressione respiratoria che può portare al coma e alla morte. Il problema è che insomma il fentanyl è sì una droga di primo uso, cioè ci sono persone che sono dipendenti dal fentanyl, ma lo sono soprattutto negli Stati Uniti, ma può arrivare anche come taglio in altre droghe e non è detto che le persone che fanno uso di altre droghe sappiano che stanno assumendo anche il fentanyl. Perché il fentanyl è usato come taglio per altre droghe come l'eroina, la cocaina, le metanfetamine, eccetera? Beh, perché le rende più potenti, più capaci di generare dipendenza. Non solo, non avendo un odore o un sapore specifico, è impossibile capire se le sostanze siano state tagliate con il fentanyl, a meno che non si usi, e esistono, non si usino delle strisce che rilevano la presenza di fentanyl, e quindi un po' come insomma tanti esami che si possono fare anche insomma da soli, non per forza in ospedale, c'è appunto una striscia che si colora nel caso di presenza di fentanyl all'interno insomma delle polveri che si analizzano.

come vi dicevo, nel caso in cui si fosse colti da una overdose di fentanyl, così come di qualunque altro derivato dall'oppio, opioide o oppiaceo, gli effetti possono essere contrastati con il naloxone, che ha come, diciamo, nome commerciale più diffuso, più famoso, il Narcan, che è un farmaco salvavita che si può somministrare come spray nasale. C'è da dire che il fentanyl è così potente che una sola dose di naloxone spesso non basta a contrastarne gli effetti, e infatti nella fornitura data alle forze dell'ordine italiana ci sono due spray nella stessa confezione.

Negli Stati Uniti l'arrivo del fentanyl nel mercato, insomma, degli oppioidi sintetici data 2013,

Si stima che negli Stati Uniti dagli anni 90 a oggi siano morte a causa di un'overdose di oppioidi almeno 500.000 persone, ma appunto queste persone negli ultimi anni, soprattutto dal 2013 in avanti, derivano principalmente da intossicazione da fentanyl, quindi da un oppioide sintetico e non dall'eroina.

Negli Stati Uniti l'arrivo del fentanyl ha una storia, una crisi insomma degli oppioidi che inizia negli anni 90 con massicce prescrizioni di farmaci oppioidi, appunto l'oxycontin di cui vi parlavo prima, appunto prescrizioni fatte da medici in maniera molto semplice, fomentate nella casa farmaceutica, la Purdue Pharma, che produceva questo oxycontin. Quando ci si è resi conto insomma delle conseguenze tragiche per migliaia e migliaia di cittadini americani, c'è stata una causa contro la Purdue Pharma, che è stata costretta insomma a rivedere anche la maniera in cui pubblicizzava l'oxycontin, che quindi non è stato più così semplice procurarsi l'oxycontin, e quindi però le persone che ormai ne erano dipendenti si sono rivolte al mercato dell'eroina.

E poi per varie ragioni che andremo insomma a vedere un po' meglio leggendo il libro che vi dicevo prima, L'invasione di Biagio Simonetta, insomma, dal consumo di eroina si è passato al consumo di fentanyl per varie ragioni, in primis la produzione di fentanyl, che è molto più semplice e anche molto più semplice distribuire il fentanyl piuttosto che l'eroina, perché anche soltanto a livello proprio di peso, di volume, il fentanyl, essendo estremamente più potente, bastano pochissimi milligrammi, abbiamo visto, di sostanza. E quindi è anche molto più facile da trasportare, si può inviare via posta. Sono molteplici le ragioni per cui negli Stati Uniti le forniture di eroina sono state sostituite dal fentanyl. Questa cosa, per fortuna, in Italia non è successa. Un'indagine condotta tra il 2020 e il 2022 dall'Istituto Negri ha confermato che i livelli di fentanyl nelle acque reflue, che come sappiamo è uno dei modi attraverso cui lo Stato italiano fa emergere un uso, insomma, sommerso di determinate sostanze, in questo caso un uso improprio e ricreativo del farmaco fentanyl, insomma, non esiste, almeno ad oggi, questo uso in Italia.

c'è chi fa ipotesi qui al 3466673213. Aspetta, viene trafugata una grande quantità di una sostanza pericolosa e poi viene fornita una grande quantità di sostanza antagonista a un certo gruppo di persone.

Insomma, ci sono diversi esperti in materia di salute pubblica che concordano nell'escludere che un'epidemia simile a quella che si è verificata negli Stati Uniti di fentanyl si diffonda anche in Italia, spiega così Anna Sergi, che è professoressa presso l'Università di Bologna, che abbiamo anche cercato di contattare, ma oggi era in seduta di laurea tutto il giorno. Ma insomma, andiamo a vedere alcuni motivi che ci portano a scongiurare per ora lo scenario di un'invasione di fentanyl in Italia. E quello che scopriamo si interseca moltissimo con altri temi, insomma, che trattiamo in questa trasmissione tutti i martedì dalle 12 alle 13.30. Prima di tutto, guardando al mercato degli stupefacenti, negli Stati Uniti la filiera dell'eroina era già in mano ai cartelli messicani. Invece in Italia l'eroina arriva principalmente attraverso la rotta balcanica dall'Afghanistan, e la rete di distribuzione ha retto anche dopo il 2021, cioè anche dopo la salita al potere dei talebani.

Non solo, anche la cultura della dipendenza è diversa, come vi dicevo ci sono insomma tanti fattori, ora non saremo qui a dirli anche perché io non sono assolutamente una super esperta, però c'è da dire che la dipendenza, cioè chi consuma eroina in Italia è abbastanza affezionato alla sostanza, non vorrebbe sostituirla con un oppioide sintetico, almeno se può. E questo purtroppo in Italia non si può fare dappertutto, cioè si può analizzare la propria sostanza che comunque acquista in maniera illegale, quindi insomma a meno che non abbia una possibilità di controllare, non sa effettivamente se all'interno della dose che compra c'è una percentuale di fentanyl. Però la storia degli Stati Uniti e della sua dipendenza ora e da quella che è una vera, considerata una vera e propria epidemia di fentanyl, nasce negli Stati Uniti da un problema differente che abbiamo iniziato a spiegare prima. Cioè il fatto che sostanze prima legali come l'oxycontin sono state messe al bando e improvvisamente persone che avevano una dipendenza da quell'oppioide hanno trovato nel fentanyl il sostituto.

come dicevamo prima, c'è il colosso farmaceutico Purdue Pharma della dinastia miliardaria dei Sackler. Vi basti sapere che era un Sackler quello che ha commercializzato il Valium,

Tanto mi chiedete cosa stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando dei remix pazzissimi fatti da Brenda da Bogotà, Colombia. E come vi dicevo prima, appunto, la Purdue Pharma ha dovuto affrontare un processo per via delle sue politiche di marketing aggressive e perché aveva dichiarato che l'OxyContin non dava assolutamente problemi di dipendenza. Per questo motivo ha dovuto accettare a gennaio del 2025 un patteggiamento da 7,5 miliardi di euro in un enorme processo che ha coinvolto 14 stati americani e 140.000 vittime. Ebbene, a inizio maggio di quest'anno i Sackler hanno chiuso i battenti della Purdue Pharma, ma hanno una rete di aziende consociate indipendenti che va sotto il nome di Mundi Pharma, ed è proprio la Mundi Pharma Farmaceutica SRL con sede a Milano, che è succursale della Mundi Pharma Corporation con sede invece in Irlanda, che fornirà al Ministero dell'Interno i kit da 2 flaconi nebulizzatori con il naloxone per le forze di polizia. Il fatto che Mundi Pharma abbia l'esclusiva sulla vendita del farmaco in Italia ha permesso di procedere senza una gara pubblica.

quello che dice la professoressa dell'Università di Bologna, Anna Sergi, che immaginarsi laboratori in Italia di produzione di fentanyl come in Messico è quantomeno fantasioso, così come la presenza di fentanyl in carcere. È dello stesso avviso anche Lorenzo Camoletto, che è il referente nazionale del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti per la riduzione del danno, e dice, cito: se si vuole davvero fare una politica pubblica di prevenzione, cominciamo a rendere il naloxone disponibile in tutte le farmacie, perché essendo un farmaco salvavita non dovrebbe necessitare di prescrizione, e rendiamo attivo su tutto il territorio nazionale il servizio di drug checking, che ci permetterebbe di capire in tempo reale la comparsa in modo massiccio della sostanza sul territorio. In più tutelerebbe i consumatori, poiché sarebbero avvisati qualora stiano assumendo qualcosa di più pericoloso, appunto quella che dicevamo prima, un taglio di un'altra sostanza, per esempio l'eroina con il fentanyl.

Stiamo ascoltando Heroin dei Velvet Underground. Ringrazio chi mi scrive al 346-6673-263. Sono tanti i messaggini che mi stanno arrivando.

Qualcuno che insomma deve uscire di casa ma è interessato alla puntata di oggi mi chiede come si riascolta nei podcast, dovete andare su www.radioblackout.org. Dal nostro sito potete, vabbè, già che ci siete potete fare una donazione cliccando su supporta, perché come sapete Radio Blackout non ha pubblicità, non ha padrini, non ha padroni e insomma vive di autofinanziamento e delle vostre donazioni. E poi potete andare a ritrovare ovviamente le dirette fatte all'info la mattina e anche i podcast e le vostre trasmissioni preferite, li trovate alla sezione podcast, oppure potete andare a cercare la trasmissione e da lì guardare tutti i podcast della trasmissione. Dicevamo che servirebbe il naloxone disponibile in tutte le farmacie, la possibilità di effettuare il drug checking, ma se andiamo a vedere sul sito del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza dei Ministri e si legge il Piano Nazionale di Prevenzione contro il Fentanyl, leggiamo solo, sono tante pagine, le ho lette per voi in maniera tale che non doveste farlo voi, e ci sono solo maggiori controlli di polizia dappertutto, cioè dagli ospedali ai pacchi postali, nelle strade si faranno più test coatti sulle positività o meno alle sostanze, quindi durante i controlli in strada.

purtroppo avviene nelle scuole. E poi appunto si diceva già in questo piano del 2024 che si cercava di avere disponibilità del Narcan, ma non per darlo alle unità di strada per distribuirlo. Vi dico soltanto che negli Stati Uniti ce n'è così tanto bisogno che lo vendono in tutti i supermercati, questo per farvi capire, e invece noi diamo una fornitura alle forze dell'ordine.

andiamo a vedere un po' di numeri, soprattutto negli Stati Uniti, dove vi ho detto il Narcan viene distribuito in tutte le farmacie senza bisogno di ricetta e anche nei supermercati, non che abbiano questo, insomma, sistema, questo approccio alle dipendenze particolarmente aperto negli Stati Uniti, che si tratta di una vera e propria epidemia. Sono andata a vedermi i dati ufficiali governativi più recenti sul consumo delle sostanze negli Stati Uniti, che provengono dalla National Survey on Drug Use and Health, che viene pubblicata annualmente dalla SAMHSA, che è una sigla che sta per Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Ebbene, questi dati SAMHSA ci dicono che sono 816.000 le persone che hanno dichiarato l'uso del fentanyl nell'ultimo anno. E invece le persone che hanno consumato eroina nell'ultimo anno sono 500, quindi un po' più della metà. Non solo, il consumo puro di eroina risulta molto inferiore quindi rispetto al fentanyl, ma anche in costante calo rispetto al fentanyl, che invece aumenta di anno in anno. C'è da fare una doverosissima precisazione statistica, perché la stessa SAMHSA, appunto quell'agenzia statunitense che vi dicevo che si occupa di abuso di sostanze del Dipartimento della Salute statunitense, dice che i sondaggi della SAMHSA sottostimano fortemente l'utilizzo di fentanyl per varie ragioni. La prima è l'assunzione inconsapevole, cioè il fentanyl viene chimicamente mischiato dai cartelli della droga all'interno di finte pastiglie di ossicodone, di Adderall, di Xanax, viene tagliato nella cocaina, nell'eroina, nella speed. Quindi molti consumatori quando muoiono per overdose da fentanyl risultano positivi al fentanyl senza mai aver saputo di averlo assunto e tantomeno comprato. Quindi altro motivo per cui sarebbe molto importante poter effettuare un drug checking delle sostanze. Non solo, i sondaggi si basano su interviste a campione nelle case e quindi escludono tutta la popolazione senza fissa dimora o in condizioni di grave marginazione sociale, la situazione in cui il fentanyl negli Stati Uniti spopola. Quindi sono anche andata a vedere i dati aggregati dei laboratori tossicologici e dei centri per il controllo delle malattie, sigla CDC, e indicano che oltre il 90% dei decessi annuali per overdose da oppioidi, quindi da derivati dell'oppio, il 90% di questi vede il coinvolgimento diretto del fentanyl sintetico, mentre l'eroina è ormai rintracciabile in appena il 5% dei casi fatali. E facendo, insomma, delle stime rispetto a questi dati, i consumatori stimati di oppioidi sono quindi 9 milioni e 400 mila persone, cioè circa il 3,7% della popolazione, laddove invece in Italia il consumo di derivati dall'oppio riguarda il 2% della popolazione e praticamente esclusivamente oppio, eroina, morfina e non fentanyl.

Del fentanyl tra gli Stati Uniti e l'Italia risiede principalmente, come vi dicevo, nella storia delle prescrizioni mediche di massa negli Stati Uniti e nel bacino di utenza iniziale dovuto al fatto che la Purdue Pharma e alcune altre case farmaceutiche statunitensi abbiano spinto la prescrizione massiccia di oppioidi legali come l'OxyContin, e questo abbia creato milioni di persone negli Stati Uniti dipendenti da farmaci regolari. Quando lo Stato ha stretto i controlli sulle ricette, queste persone ormai dipendenti si sono riversate sul mercato nero. I cartelli della droga che esportavano negli Stati Uniti l'eroina sono soprattutto messicani, diversamente dal mercato europeo che invece dipende dalla rotta balcanica e dall'arrivo di questa sostanza dall'Afghanistan, e quindi di fronte a questa maggiore richiesta e al fatto che appunto le coltivazioni di oppio in Messico fossero spessissimo bruciate dalla DIA e da tutte le agenzie e i dipartimenti antidroga statunitensi, oltre che dipendevano dal clima, tutta una serie di fattori, ha fatto sì che i cartelli messicani della droga abbiano iniziato a produrre fentanyl chimicamente in laboratorio, perché costa pochissimi centesimi rispetto alla coltivazione del papavero da oppio per l'eroina. Il fentanyl sintetico in questo modo ha sostituito l'eroina nelle strade americane, tagliando così i costi e moltiplicando i profitti.

quindi andiamo a vedere come in realtà si tema che il divieto sull'oppio imposto dai talebani possa interrompere le catene di approvvigionamento di eroina in Europa, alimentando quindi il timore che a questo punto si possa ricorrere a degli oppioidi sintetici per tagliare l'eroina o per sostituirla completamente. Non solo tra le rotte di arrivo dell'eroina in Europa c'è anche la rotta settentrionale che passa attraverso la Russia, e ovviamente con l'invasione dell'Ucraina questa rotta settentrionale di approvvigionamento di eroina verso l'Europa si è parzialmente interrotta, come dimostra la continua diminuzione dell'offerta di eroina in Ucraina.

Per esempio, in Estonia c'è stata una prima crisi di fentanyl all'inizio degli anni 2000, quando l'eroina è stata di fatto sostituita dal fentanyl ed altri oppioidi sintetici, con un aumento gigantesco dei decessi per overdose in seguito al primo divieto sull'oppio in Afghanistan. In Ucraina, dopo l'invasione russa del 2022, molti consumatori di eroina sono invece passati a stimolanti sintetici come i catinoni.

Leggo da un articolo a firma Ruggero Scaturro, che è un dottorando in giurisprudenza che si occupa principalmente appunto delle varie rotte di narcotraffico e di come le guerre, la geopolitica in qualche modo abbiano delle conseguenze proprio su queste rotte. E quello che leggo è che si registrano prove crescenti di un ingresso graduale, per lo più silenzioso, di oppioidi sintetici nel mercato europeo, sia del fentanyl e dei suoi derivati, sia dei nitazeni, che sono un altro gruppo di oppioidi altamente potenti e letali, anch'essi originariamente sviluppati da aziende farmaceutiche ma mai commercializzati a causa dell'elevatissimo rischio di overdose. Come ci accorgiamo, insomma, della presenza di questi nitazeni e del fentanyl e di altri oppioidi sintetici in Europa? Dai test che si fanno nei drug checking europei. Quindi, insomma, questo è sicuramente uno dei modi per rendersi conto se questa sostanza arrivi o meno e in che misura nei vari paesi europei. Quello che ci ricorda Ruggero Scaturro, come vi dicevo prima, che si occupa di fentanyl e delle varie rotte, soprattutto quella dell'oppio dall'Afghanistan verso l'Europa, ci dice che il fentanyl, i nitrazeni hanno delle quantità inferiori rispetto a quelle invece di origine naturale che derivano dall'oppio, per cui il traffico di queste sostanze sintetiche si misura in grammi piuttosto che in centinaia di chili o tonnellate come nel caso dell'eroina, e quindi sono più difficili da intercettare. E poi quello che vi dicevo prima, cioè che in Europa gli oppioidi sintetici non vengono venduti con i loro nomi commerciali come droghe di per sé, ma vengono utilizzati come sostanze di taglio, come adulteranti per migliorare la qualità percepita dell'eroina, oppure come farmaci falsificati mischiati con le benzodiazepine, come è accaduto di recente in Irlanda e nei Paesi Bassi, quindi finti farmaci analgesici e tranquillizzano, che leniscono il dolore, che vengono adulterati con il fentanyl, perché in Europa non c'è una richiesta della sostanza fentanyl in quanto tale, come è invece negli Stati Uniti.

Va bene, avrei insomma voluto adesso leggervi un po' di brani tratti da questo libro sul Fentanyl di Biagio Simonetta, uscito qualche mese fa, dal titolo L'invasione, libro rispetto al quale avevo anche alcuni appunti da fare, soprattutto per i toni così un po' terrorizzanti che vengono usati nei confronti delle droghe in generale, ma avevo anche detto, ma sicuramente non ci sarà universo sonoro, invece universo sonoro c'è, quindi lascio volentieri lo spazio a universo sonoro.

Magari ci sarà una qualche lettura estiva di questi brani che avrei voluto fare oggi. Chissà, non so bene quando saranno. Quello che vi dico intanto è che la trasmissione Elenco Telefonico degli Uragani, che appunto oggi voleva essere un po' più lunga, anche perché va in vacanza, quindi magari farò un'incursione così un martedì di sole letture di questo testo sul fentanyl.

Vi lascio in compagnia degli spottini e poi nelle mani di Universo Sonoro. Vi ricordo, perché non l'ho fatto all'inizio, che al 346-66-73263 potete scriverci per il servizio CISTI, Viaggiare Libere e Informate, e segnalarci la presenza e la posizione delle forze dell'ordine in città e in cintura, che abbiamo anche un numero fisso, che è lo 011-249-5669, nel caso vogliate interagire in diretta con la vostra radio preferita. Adesso vi lascio in compagnia di alcuni spottini e poi appunto vi lascio nelle mani di Universo Sonoro. Ciao ciao.

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
1: Troverai tutti per strada, sai, per strada, sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
0: No, Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata.

0: Sei proprio una bestia!
1: Venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
2: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
1: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
2: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
1: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
2: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
1: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
2: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
1: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
2: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
1: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
2: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
3: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
4: Incontri, musica, cibo, socialità.
3: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18. 25 anni dal G8 di Genova, un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
4: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
3: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
4: Domenica 12, ore 10:30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
3: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
4: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio@federazioneanarchica.org.
5: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
6: Che con la loro proposta, qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta l'estate.

E Universo Sonoro ritorna alle dirette su Radio Blackout 105.250, le libere frequenze. The beat got a pulse in her heels. Swagger so loud. Diamo inizio a una nuova puntata. A queen of the night with a crown of curls. Ringraziamo Elenco Telefonico che ci ha tenuti in forma.

Disco Ring, un po' Disco Ring funky, comunque Disco Ring. Universo sonoro, Radio Blackout 105.250, le libere frequenze.

0: Universo Sonoro, Radio Blackout 105-250 alle libere frequenze di Torino.
1: Un po' di cassa dritta.

Universo Sonoro è un ringraziamento a quelli che ci ascoltano e che ci mandano i messaggini. Alessandro, grazie.

Ehi, senti che gruva! Universo sonoro continua e si incrocia con Overjoy. Buonasera, buongiorno. Accaldati ascoltatori. Spero, immagino siate accaldati come noi qua. Questa ventilata artificialmente regia di via Cecchi 21A a Torino. Radio Blackout e Universo Sonoro si vola.

Salutiamo anche Chimera, che un saluto anche a loro che ci hanno lasciato lo spazio oggi. Questo clima vacanziero, ci auguriamo, è pieno di buchi da riempire ovunque. In the hall, a ritmo di house.

0: va verso il termine, ma le dirette non si fermeranno.
1: No, non si fermano, non si fermano, continuano. Overjoy, c'è lui al posto.
0: Overjoy, ma prima di Overjoy ci sono delle novità.
1: Ah, ecco perché.
0: Adesso fra poco sveleremo tutto quanto. Ma rimanete sintonizzati.
1: Rimanete sintonizzati, Radio Blackout.

0: Eh sì, ancora quanto ci ascoltiamo? Ancora un paio di tracce di Universo Sonoro questo caldo pomeriggio.
1: Ancora una, poi mi sciolgo fuori se riesco.
0: La Tune, bello liquefatto. E poi riprende, continueremo le dirette, ci ascoltiamo un paio di spottini ricordando l'appuntamento del mezcal, di a parte la cena di domani e l'evento video di videomapping, il workshop in cui si impara a smanettare di video il 17. C'è la festa, ci ascoltiamo un po' di spottini e dopo ci ascolteremo una nuova produzione in arrivo a spiccioli, alla spicciolata come si suol dire. E l'ambito della musica è sempre la musica elettronica, con non ritmi velocissimi ma ritmi più vicini a quelli dell'hip hop che a quelli della techno. E fra poco ci ascolteremo questa, inizieremo a prepararci per l'ascolto di questa nuova pubblicazione, questa super autoproduzione a impatto zero, a fra pochissimo.

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: bestia!
1: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
2: Troverai tutti per strada, sai, per strada, sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
1: No, Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata.

0: proprio una bestia.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Abbiamo aperto i microfoni. E ci riascoltiamo lo spot di Radio Carretta. Perché è domani.
3: Anche questo caldo surreale. Tra chiacchiere e musica è un bianchino.
4: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
3: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.
5: Basta! Non voglio più basta! Odio la posta! Sei proprio una bestia!
4: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18, in corso Regio Parco, Torino, torna Radio Carretta Carretta.
3: Per strada sai, chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
4: No Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata bestiale.
5: Non salto con l'asta, ti spacco la testa, mi scavo la bocca. Sei proprio una bestia!
6: Il Mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del Fuan e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: 4:04. Sono riuscito a ricollegare tutto il necessario per il programma di Overjoy di quest'oggi. Ma prima, supportati dai beats benedetti di DJ Y, ci ascoltiamo un paio di tracce: Eliminare la negatività e L'ombra dell'ombra, tratte dal suo ultimo disco, ma ultimo era fino alla settimana scorsa, quando è stato annunciato il suo nuovo disco, che ci ascolteremo adesso aspettando Overjoy. Intanto proverò a contattarlo telefonicamente e a provare il nuovo sensazionale traslatore della radio. Per cui adesso lo annuncio, so che è un po'... non rispetta proprio tutte le regole della scaramanzia.
1: L'ultimo è di liberarsi dalla negatività.
0: Esatto.
1: Che in realtà altro non è che la nostra voglia del nulla. E una volta che abbiamo detto di sì all'istante, l'affermazione diventa contagiosa. Esplode in una catena di affermazioni che non conosce alcun limite. Dire sì a un unico singolo istante equivale a dire sì all'intera esistenza.

questi beat, provo a sentire Ypsilon e poi ci ascolteremo insieme la sua nuova produzione che sta venendo snocciolata da Porno Funk Oscuro in tre grandi tranche. La prima è già uscita, ce l'ascolteremo insieme fra pochissimo con Ypsilon in diretta, se riusciamo a metterci in contatto. Abbiamo eliminato la negatività, passiamo all'ombra dell'ombra.

0: E quindi, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout, è partita la prima parte di Bairava, il nuovo lavoro di Ypsilon, che, se tutto va bene, dovrebbe essere con noi in diretta. Ci sei, Ypsilon?
1: Ci sono, io credo di esserci.
0: Benissimo, ti sentiamo molto bene. Grazie della tua disponibilità, di questo ascolto condiviso.
1: Grazie a voi, ci mancherebbe.
0: Del tuo nuovo disco, ascoltiamoci qualche secondo di musica e poi ci riparliamo.
1: Va bene.
0: A fra pochissimo.
2: Silenzio. Ascoltate.

0: In the End, la seconda traccia di questo nuovo lavoro chiamato Bairava. Dico bene, Y? Bairava?
1: Sì, sì, perfetto.
0: Una pronuncia
1: perfetto,
0: indiana.
1: Giallo. Ti senti?
0: Ti sentiamo benissimo, Y. Allora, ci vuoi dire qualcosa di come ti è venuta l'idea di fare questa nuova pubblicazione, Bairava? È un'esigenza nata così dal nulla? C'è un progetto sotto? Cioè, se vuoi dirci due cose.
1: Allora, in verità no, è venuto fuori come, diciamo, necessità espressiva, direi.
0: Bene.
1: Poi, in verità non è che avessi neanche tutta questa necessità, ma l'ho fatto ascoltare il torsolo e a lui è piaciuto e mi ha detto no, facciamolo girare un po'.
0: E si è esaltato sicuramente.
1: E quindi meglio così, cioè, la cosa mi fa molto piacere, diciamo, di avere uno riscontro del torsolo, due riscontro di chi lo ascolterà.
0: Ottimo, ci ascoltiamoci ancora Badrakali un attimino.

Vabbè, ma giusto accennata, Y, perché l'occasione di averti qua al telefono è preziosissima. E infatti hai ricordato bene che il torsolo della Pornofunk Oscuro Records è subito rimasto estasiato, ma chi appassionato di beat non lo rimarrebbe ascoltando queste musiche?

0: E quindi dall'esigenza di fare musica, se si può raccontare, come la produci la musica? Cioè ti senti un sample, ti viene bene, senti il beat?
1: Sostanzialmente uso campioni, sample e poi aggiungo cose al massimo, ma molto basica come produzione, parto tutto dai campioni in genere, aggiungo batterie, bassi.
0: Essenzialismi.
1: Non sono, diciamo, uno smanettone su troppe macchine, ecco, non smanetto troppo sulle macchine.
0: È l'idea che conta.
1: Sì, ma è più proprio tutto il creare l'atmosfera, poi di tutto l'amalgama. Cioè, ognuno c'ha il suo metodo. Io con questo metodo riesco, diciamo, a fare uscire quello che vorrei far uscire. Se ne uso altri, no.
0: Sembra un ottimo metodo. Ascoltiamocelo ancora un po' nella quarta traccia, Guru.

0: e sulla partenza di Intuition, sulla partenza di Intuition, sulla ricchezza di campioni che si sentono nei tuoi beat. Continuiamo questa chiacchierata con l'ascolto insieme di Bairava, e si notano, la prima così salta proprio all'occhio, delle forti influenze orientali, indiane, o c'è qualcosa sotto?
1: Sì. C'è sotto tutta una cosa. In teoria Bairava sarebbe una elevazione feroce di Shiva, la divinità indiana, ed è tutta una roba che sto studiando, diciamo così, che mi interessa molto e la trovo molto attinente alle musiche che mi vengono, ecco. Non so come definire questa cosa che succede, però
0: ma la musica lo definisce benissimo. Ascoltiamocela ancora un po'.

0: E la musica direi che definisce proprio bene queste atmosfere che volevi ricreare, e la tua sapienza nell'uso dei sample è proprio manifesta tutti quanti. Ormai da...
1: Ringrazio.
0: Da quanto... cioè cos'è il quarto... a parte i 1000 beat che avrai fatto, ufficialmente che release sarebbe questa nella tua discografia? È la quarta, cioè, se si può...
1: non lo so perché ne ho fatti...
0: Ne hai fatte tante, e anche di tanti tipi. Ricordo una chiavetta una volta, ma quando ancora le chiavette non esistevano praticamente.
1: Il Bisbitico Dopato l'avevo fatto su chiavetta.
0: Ah, ecco, il Bisbitico Dopato.
1: Due CD erano usciti, uno con Zapan degli Operatori Italiani come Apeiron per la Nomad di Ezra, e un altro invece con Ypsilon e Sabir era uscito ormai quasi 10 anni fa, forse meno, e per la White Forest, ed erano due dischi veramente notevoli quelli, come dire, di collaborazioni che ho avuto la fortuna di avere.
0: Sì, ma infatti
1: notevoli sotto il punto di vista proprio sonoro, tutto, erano dischi fatti proprio con le palle,
0: dischi fatti a regola d'arte.
1: Poi tanto a me viene bene fare comunque per i fatti miei, sostanzialmente, cioè, mi viene più così, faccio è buono.
0: E poi noi sentiamo.
1: Poi adesso è tutto comodissimo, metti su YouTube, non hai bisogno di avere niente di, come dire, interazioni. Se non hai esigenze, come dire, di economico, sociali, di hype, queste cose qui, devo dire che YouTube non tocca sano, metti la roba lì sopra e boh. Chi vuole ascoltare l'ascolta, chi non vuole ascoltare non l'ascolta, perfetto.
0: E anche questa modalità di pubblicazione è molto apprezzata dal sottoscritto, soprattutto in quanto sono per la condivisione appunto della musica, ed effettivamente YouTube è una piattaforma che consente sta roba qui senza troppi intermediari tra... Facevo anche un discorso l'altro giorno con un amico, cos'è che dipende dalla cosa che dà la pacca un pezzo, insomma, se ci sono meno intermediari tra l'idea iniziale e la realizzazione finale, l'ascoltatore finale, di solito nei brani si sente.
1: Guarda, il mio punto di vista è che proprio se io faccio le cose, le faccio ascoltare direttamente, così c'è una fortuna immensa.
0: E infatti
1: non c'è, non, come dire, se hai riscontro o non hai riscontro poi è molto relativo, ma il fatto di poter fare, esprimersi e mandare, cioè,
0: non c'è prezzo, non per c'è questa semplicità possibile.
1: Sì, e poi diciamo che è uno dei pochi vantaggi che dà, voglio dire, se poi esatto, tu diventi, non lo so, non è che penso di diventare tipo YouTuber che ho bisogno di esigenze che il mio video abbia le visualizzazioni, i like e quelle cose, di conseguenza lo sfrutto come una piattaforma per far andare le cose, va benissimo, non ho...
0: E infatti sì,
1: cioè, lo trovo meglio, per dirti, personalmente io lo trovo meglio rispetto a Spotify o altre cose del tipo, quelle che invece mi sembrano più, come dire,
0: sì, quelle sono volanti, ma assolutamente.
1: Però comunque va tutto bene, quello che la gente decide di fare va benissimo.
0: E decidiamo di ascoltarci ancora un po', forse la fine di Shiva Loca.
1: È bellissimo.
0: Sentite qua. Ah, ma Shiva Loca, ma questo è proprio un viaggione. Noto che in questa pubblicazione ci sono tracce brevi, tracce più lunghe, insomma, idee naturali.
1: Per tutte e tre le, come dire, chiamiamole release, sarà così.
0: Ecco, appunto, hai detto bene, diciamo appunto come verrà pubblicato. Hai detto che verrà pubblicato su YouTube, ma è stata pubblicata la prima parte venerdì scorso.
1: Verrà pubblicata la seconda questo venerdì 17. E il venerdì dopo la terza, saranno 8 tracce per ogni uscita, diciamo. Sì, 8 tracce per ogni uscita.
0: Come una serie completa ogni volta.
1: Ci saranno tutte e 24 online.
0: Spettacolo, appunto, 8 tracce che riempiono la settimana in attesa delle prossime. Esatto, l'estate si riempie così.
1: Ho fatto il disco dell'estate.
0: Il disco per l'estate. Spettacolo.
1: Non mi era mai successo di fare il disco per l'estate.
0: E anche questo l'abbiamo fatta. in completa naturalezza, come sempre, spontaneismi, casualità. Bene, Ypsilon, non ti ruberò altro tempo. Qua continuiamo ad ascoltarci la traccia fino alla fine e ci ascolteremo anche le parti 2, 3 e poi magari ci si vede.
1: Chissà se... Io ringrazio tutti.
0: Spero di vederti suonare dal vivo presto, qualche tuo set. C'hai qualcosa in programma?
1: Vabbè. Ho una certa riservatezza.
0: Ecco, bravo. Grazie ancora, Ypsilon.
1: Va bene, grazie a voi, grazie a Radio Blackout e a tutti.
0: A prestissimo. Ciao, grazie ancora.
1: Ciao.
0: Ciao.

ci siamo ascoltati e ci siamo intervistati, ci siamo sentiti le impressioni dirette di DJ Y del suo nuovo disco Bairava. Lo ringrazio ancora, ci ascolteremo sicuramente anche le prossime pubblicazioni, il prossimo venerdì e quello ancora dopo, e poi ci ascolteremo il disco tutto intero, un disco pieno di viaggioni su PFO Records, Porno Funk Oscuro. E ora ascoltiamoci una spaccatura nel muro da OBF e poi vediamo se cominciare con Overjoy.

Allora, qua c'è da raccapezzarsi tra il caldo, tra il vento. Se sentivate disturbi prima, non era perché Y era in viva voce, ma perché qua ci sono 85 ventilatori sparati sui microfoni che fanno l'effetto come se fossimo in barca a vela. In barca a vela in una città fantasma.

effettivamente gli studi di Radio Blackout potrebbero ricordare il sound di una città abbandonata. Con le sicure, le assi, i chiavistelli. Allora, 4:27. Qua, sui 105-250. Fa sempre un caldo pazzesco, barricati dentro come nel Sahel.

0: aspetto la sigla, facciamo le cose, ogni cosa a tempo debito. Intanto, ora che avrebbe dovuto finire Chimera, saluto ancora Valle e Cheiron, sperando di riascoltarli presto in diretta. Saluto anche Universo Sonoro, col quale ci siamo passati la staffetta. Dopo un paio di settimane che non era presente, finalmente è tornato in diretta, scendendo dalle valli. Manu, puoi dirlo ai microfoni oppure non si può dire? Questa Ghost, anche in questo Ghost Palinsesto, siamo riusciti a incastrare, a inserire, anzi inserire, ci saremmo presi lo spazio, perché l'ascolto di Bairava, il nuovo lavoro di Ypsilon, è veramente una roba importante per la scena musicale, non solo torinese, ma non solo italiana, ma direi mondiale. Bairava con l'H dopo la B, andatevelo ad ascoltare sulla PFO, Porno Funk Oscuro Records, su YouTube, all for free, al meglio. E poi raga, ma avete sentito che sample, che beat, cioè proprio the best of the best. Ah, 6:30, potremmo su questo trombone degli Specials di Ghost Town. Ci leghiamo col corno alpino registrato sapientemente dalla dottoressa Antonomasia in manifestazione e richiamiamo le masse per l'inizio di Overjoy, 4:30 di questo 14 luglio 2026.
1: Europe already developed. Time to Africa.

Overjoy, la sigla la conosciamo bene, ci parliamo con piacere sopra. Salutandovi innanzitutto tutte e tutti, augurandoci che stiate passando un ottimo pomeriggio. Anche se fosse pieno di scleri, rendetelo piacevole, affrontateli tutti uno alla volta, tutto si risolve. You know, take it easy. Poche sono le indicazioni che vi possiamo dare, se non quelle che il buon Calongi ci diceva: simplicity I used to survive. E con Overjoy, salutando Bista che mi ricorda che il caldo pazzesco ce lo teniamo noi, che siamo subito sopra l'Africa. Lì al nord stanno con quel caldino piacevole. Era giusto un'iperbole col quale sono solito interloquire col mondo. Saluti anche a chi in zona gusta e degusta prodotti tipici come che non annullano quelli da invidiare a quelli di Amsterdam. Buonasera Meneghetti, buon pomeriggio. Qua siamo nell'apice del giorno. Qua dovete sapere che negli studi blackoutiani non possiamo sapere praticamente che ora è, perché siamo tutti barricati dentro come se fossimo in un bunker. Non possiamo vedere se fuori c'è la luce del sole, se c'è nuvolo. Quindi se volete farcelo sapere come il meteo dalle vostre parti, ci fa piacere, augurandoci che possiate vedere il cielo. Il nostro cuore è con voi, se il cielo non lo potete vedere, se siete rinchiusi in qualche postaccio. Auguriamo di passare un paio d'ore di piacevolezza ascoltando musica. E quella quest'oggi insomma non siamo pieni di nuove release, ma sono andato a sfoggiare

fare una, adesso non so se la metterò, dato che mi sono preso bene con le autoproduzioni, con l'intervista Y, ho sfoggiato una serie di autoproduzioni che magari al posto della stepper session finale vi presenterò le autoproduzioni locali. Prima un po' di classiconi assortiti dagli anni 70, dagli anni 80, qualcosa dal 2026 ovviamente sì, qualche uscita che ci eravamo persi. Oggi sarà tutto un po' randomico. Prima c'è stato un po', vabbè, si sono fatti miei, ma ormai mi è uscita, ve lo dico, c'è stato un po' di trambusto. Volevo suonare anche un po' della musica di Dubside, tra la fine di Universo Sonoro e l'intervista Y. Musica di Dubside che gira ricorsivamente in bobina, ma sappiate, ve lo, chi, forse i più attenti già lo sapranno, ma vi devo svelare che Dubside in realtà è family di Universo Sonoro, e quindi cogliendo l'occasione volevo presentarvi ufficialmente anche quei pezzi, ma ce li ascoltiamo un altro momento in quest'estate. Quest'estate che mi vedrà assente solo martedì prossimo, per ora. Speriamo più volte per me, ma mi sa che ci sentiremo spesso tutti martedì. Martedì prossimo no, ma magari lascio qualcosa di registrato. Mentre parte la Dubversion di Overjoy, quest'oggi le Dubversion non saranno molto esagerate, anzi in realtà sì, ne basta. Come al solito ho detto una cosa non vera, ma saranno insomma molto piacevoli, ma cercherò di incastrare questo segmento di Miraflower nei panni di Aziz Pablo, che poi alla fine non sono io, ma lasciamo perdere. D'estate si può tutto. Per iniziare c'è della vibe dal Sudafrica. Ci sono dei perché, ma ognuno li troverà quelli che valgono per sé. Gli effettoni del mixer funzionano. Vediamo se anche la sirena di Kenzo è viva e attiva anche quest'oggi. No. Vediamo se da quest'altra parte risponde. Neanche qua. Boom, annulla tutto, non si può partire. Senza la sirena di Kenzo io non vado da nessuna parte. Niente, qua c'è, forse c'è, devo chiudere un po' di finestre. Sapete che qua è tutto live and direct. C'è regia e conduzione nello stesso momento, contemporaneamente. Si parla, si sceglie la musica, si provano le cose. Mentre provo a ricaricare la mitico add-on di YouTube, eccola, boom, tutto è pronto per incominciare. Un pezzo, più che un pezzo, un manifesto, un augurio dal Sudafrica, dalla voce di Lucky Da B. Andiamo ad ascoltare Feel Ivory, una delle sue tracce più famose, perché sì, perché c'è il Festival Mood all'inizio dei programmi estivi, e con tracce come questa la sensazione da festival si impenna. E vabbè, pull up.

full of vibe. Ma talmente full of vibe che rimaniamo in Sudafrica. La Kida B era giusto un'introduzione. Festival time. Always against every kind of apartheid.

che ho letto che nei linguaggi tribali sudafricani vuol dire tocca, tocca, un po' come il tu.

E se non l'avete riconosciuta, non è Miriam Makeba che canta, bensì Marcia Griffiths, una delle coriste di Bob, tra l'altro, delle I Trees. Che ha avuto anche lei una florida carriera musicale, cantando e interpretando delle hit incredibili. Mi viene in mente Melody Life,

E ora ci allontaniamo dal Sudafrica e continuiamo le selezioni con una bella doppietta da Creation Rebel.

dall'album Lows and Highs, Creative Involvements, Creation Rebel, che è la prima delle due tracce che ci ascoltiamo. La seconda è Independent Man. Buon ascolto, Blackout House.

Creation Rebel, originariamente la backing band di Prince Farai, prodotta da Adrian Sherwood tra il 78 e l'82.

meglio del reggae inglese durante la punk era, con Lee Perry, c'erano i Creation Rebel, super musicisti come Eskimo Fox, Style Scott, Big Morrison, Crucial Tony, hanno creato questi ritmi ipnotici che prendono, tossici quasi, che creano dipendenza. E poi con Style Scott e Adrian Sherwood ha anche fatto altre robe, il Dub Syndicate, insomma è stata una band cruciale, tutti i suoi album sono fondamentali. Ascoltiamoci un altro artista foundation fondamental, veramente, veramente. Parlo di Judah Iskander Tafari. Ci andiamo ad ascoltare Great Escape, tune and version.

Great Escape, la version di questa traccia, il B-side di questo dischetto uscito per la Dapton, il celebre Dapton Recording, che con Victor Axelrod pubblica spesso e volentieri delle hit anche di reggae music. L'ultima Sugar Minot, questa è appunto una di qualche tempo fa. Questa davvero si intitola Bezos vs. Musk.

Best Kendrick Tafari, nuovo dischetto su Dubton, The Great Escape. E ora ci andiamo ad ascoltare invece una vecchia traccia che non ho ben capito se uscì, mi devo informare meglio, ma molti di voi la conosceranno, non si sente spessissimo ma il messaggio vale sempre. Ed è il momento di andarci a riascoltare un po' di Sly & Robbie con Black Guru, con Time to Unite.

Time to Unite in questa versione, questo 12 inch mix differente da quello uscito per la Jammies, che aveva un ritmo un po' più stepperino, questo è più simile a quello contenuto nell'album Songs for Freedom, non ricordo male era questo il titolo. Black Sounds of Freedom. Beh, su questi ritmi lenti mi era venuto in mente che qualche tempo fa ci siamo ascoltati il concerto di Dub Syndicate che veniva aperto con Yes, It's Bless, e avendo menzionato Adrian Sharon, essendoci ascoltati Adrian Sharon, avendo menzionato Stan Scott prima, ci ascoltiamo la versione da LP di questo.

0: queste. Un saluto anche a Nova Cookies. Yeah. Attivi all around. Con la forza della reggae music inside.
1: Next. From the most style, we see the punished throne in Zion. I win it in the hands of my flesh.
0: E ora sapete che c'è. Mancano solo 5 minuti alle 17:17. Ed è proprio il momento di ascoltarci un African Simba bello e buono. Con Manasse, African Simba, People's Choice. Yeah.

People's Choice, African Simba, mixato da Manas. In questo lavoro Ziggy Anders, con Ziggy Anderson.

che ci prepara alla vera bomba di oggi. Siamo più o meno a metà programma ufficiale di Overjoy. In realtà abbiamo iniziato un po' prima con l'intervista Y, ma la vera bomba è arrivata. Babylon drop a bomb, il messaggio da Medition, Mafia e Fluxy. Sentite che bomba, raga.

Che Fluxy mixata da The Pharmacist. Ma ora c'è sul Bandcamp di Mafia Fluxy, è presente un doublet mix di questo dischetto. Sentiamo la differenza. Qui ci ascolteremo anche la strumentale, sempre presa dal Bandcamp.

prendo solo ora. Anche stamattina il nostro governo, i nostri questori non hanno mancato di esprimere un po' di repressione, per cui è stato sgomberato quest'anno un locale occupato che era di proprietà dell'Università Statale in via Celoria 26 a Milano, che era occupato dall'inizio, cioè dal 2024. Ci sono diversi eventi, per cui adesso, se siete quel di Milanese, volete passare all'università, ora dovrebbe esserci un'assemblea pubblica in corso e a seguire una TAD. Per info c'è il Telegram Sox Music.

ascolteremo nell'ordine Dawe Congo, Samoriai, Maka Shemaya, Mark Wonder e Maka B. Roba forte, raga. Magari non ce l'ascoltiamo tutte intiere, ma andremo sicuramente in quelle vibe che Rust Disciple sa ricreare molto bene coi suoi mix. Ma quando appunto si riuniscono dei campioni a fare le cose come si deve, questo che ascolteremo è il risultato. Questo che stiamo ascoltando, ricordo, è Babylon Bomb Reading da Mafia e Fluxi. Tra le hit dell'anno, questa va a finire direttamente nella compilation 2026 di Overjoy. Ma ora 5:30 in punto, andiamo ad ascoltarci il Go With Ja Reading della Tai 2 Records. Buon ascolto, Blackoutals.

ascoltato Scepter, The Samurai High, e poi Dread Act di Mika Shemaya, a quale è seguita la voce di Mark Wonder che ci ha cantato Real Battle Axe, e abbiamo concluso col messaggio

se non fosse stato per i Rasta le cose sarebbero andate peggio per la Giamaica, sarebbero state sepolcri ad ogni angolo, anche se comunque la situazione non è che vada meglio. Sicuramente la comunità Rasta ha contribuito a calmierare un po'

finiti i ringraziamenti ovviamente a tutte le persone che hanno reso possibile la produzione di questa musica, a partire da Amanda Ford della Taito Records, che ha coinvolto personalmente tutti i cantanti con numerosi viaggi in Giamaica e in Inghilterra per trovare i migliori studi dove far mixare la sua musica, pubblicata per la sua etichetta. Ha trovato sicuramente in test di Last Disciple un buon compagno in produzione. E ora un classico.

tutti voi ascoltatori e ascoltatrici silenziosi, perché so che ci siete. Silenziosi solo perché non vi fate sentire a 346-667-3263. Qualche squillino me lo sarei aspettato allo 011-249-5669. Però vuoi. Feel free. E ora da un'altra compilation intitolata Ghetto Sounds, sempre volume 1, una traccia chiamata

0: far too nice to play.
1: La dub version di Matt Professor di questa Gaiden Protect di Aisha è chiamata Aztec Warrior.

Signore e signori, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, per quest'ultima mezz'ora abbondante di musica ho deciso di presentarvi un po' dei lavoretti, dei lavoretti, sono degli intrattenimenti musicali con cui ho passato le ore in studio negli ultimi paio d'anni, senza far uscire nulla di ufficiale, ma sono stati comunque esperimenti musicali. Adesso ci ascoltiamo insieme, che magari un giorno performerò anche dal vivo, ma se mandate qualche feedback sarà benvenuto. Dalle prossime produzioni a nome Aziz Pablo e Serengeti All Stars, per cui ringrazio sempre anche tutti i ragazzi Serengetians che supportano e spingono alla creazione di nuove vibe, mantenendo sempre attenzione

quest'ultima mezz'ora, prima della pausa di martedì prossimo, ci risentiremo poi a fine luglio. Ci ascoltiamo un po' di Nina Flowers in the Mix, lo pseudonimo di Aziz Pablo, in serie Getty All Stars, diverse produzioni assortite, vedremo, se ci piacciono ce le ascolteremo, se no passeremo alle prossime. Spero di far cosa gradita per il vostro ascolto, saranno dei beat, piacevole accompagnamento alle vostre attività. Radio Blackout, supportiamo la musica autoprodotta e indipendente. E così si va. Le parti strumentali saranno corredate delle Jashaka Answers, i messaggi che Jashaka ci ha lasciato. E si va, Stay Overjoy, sempre con Blackout. Nice and easy.

0: Sì, ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il Comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Chi è arrivato, imbecille? Che ho fatto, comandante?

0: 105.250 Radio Fabbrica alias Radio Frittura Mista, insomma in onda come tutti i martedì dalle 19.30 alle 21.30 e qui insomma con questa calura. E buonasera Andrea.
1: Buonasera Benny e buonasera a tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando in questa torbida giornata di luglio.
0: Ebbene, abbiamo i tre argomenti molto caldi, come calda è la giornata, e partiamo dal primo. Ebbene, partiamo dalla condanna di Moretti e la lesa maestà. Giustizia, la conferma della condanna a 5 anni dell'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti per la strage di Viareggio. E in più la solidarietà da parte del corpo dei padroni di Confindustria. Insomma, questa notizia ci ha un po', insomma, fatto rabbrividire. Chiameremo, sentiremo la prima approfondimento Riccardo Antonini, famosissimo ferroviere che è stato licenziato proprio perché si è messo contro Moretti.
1: Il secondo argomento della puntata invece va verso il lavoro bracciantile, quello che non vediamo ma appunto macina conseguenze nefaste ogni estate in quel del Saluzzese come in quelli altri distretti agricoli. E Dario Fontana, il nostro collaboratore, ghost redattore ogni tanto che ci aiuta qui in trasmissione, è stato proprio protagonista di una vicenda.

0: Quando è andato a partecipare a questo convegno che c'è stato il 25 giugno a Saluzzo, che si intitola Migrazione Bracciantile, Salute Occupazionale e Accesso ai Servizi, e alla presenza di istituzioni, associazioni padronali, cittadinanza, eccetera, eccetera. E lui ha presentato dei dati sulle conseguenze fisiche di questi braccianti, e anche psicofisiche. E il Corriere della Sera e altri giornali hanno, insomma, gettato fango in qualche modo sul valore delle sue ricerche, polemizzando i dati che aveva portato e, diciamo, offendendosi per un paragone rispetto a situazioni di altri territori che poi, insomma, non era in realtà neanche così diretto. E quindi sentiremo dalla sua diretta voce, che arriverà, ci raggiungerà qua negli studios, un po' il suo punto di vista su questa vicenda.
1: Mentre presenteremo, probabilmente, non abbiamo avuto conferma, comunque stiamo facendo il possibile per renderla reale, la presentazione della giornata di confronto aperto con testimonianze reali nella biblioteca civica L'Elio Basso di Trofarello su salari e condizioni di lavoro a partire dalla fabbrica Fiorentini di Trofarello, cui ha fatto molta notizia. Insomma, il confronto sarà addirittura aperto con il comune e la CGIL, che non era proprio molto allineata con i lavoratori, diciamo.
0: No, era contro un picchetto, ma poi ne parleremo. Intanto vi ricordo i modi per entrare in contatto con noi, cosa che ci fa estremamente piacere. Ci piace la radio interattiva, quindi scriveteci quello che vi viene in mente, stimoli, notizie, domande, quello che più vi aggrada al 346-673-263 per messaggio, Telegram, WhatsApp, Signal and so on, e lo 011-249-5669 per chiamarci invece direttamente in diretta o addirittura per intervenire ai nostri microfoni se ne aveste l'ardire. E tra l'altro, al numero 346-673-263 c'è anche attivo il fantastico servizio Cisti Viaggiare Informati, in cui potete mandarci segnalazioni su brutte presenze, sbirri, retate, posti di blocco, controllori che vedete in giro a Torino e dintorni. Iniziamo con un riciclo di una playlist di qualche tempo fa, con Kate Tempest, Europe is Lost, poi gli Algiers con Zach Della Rocha, Irreversible Damage, i Run the Jewels, sempre con Zach Della Rocha, con Close Your Eyes, e poi ne riparliamo, ci risentiamo a più tardi. Buon ascolto.

E siete sempre all'ascolto di Frittura Mista alias Radio Fabbrica qui sui 105.50 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Sono le 19.44 e ci stiamo ascoltando un po' di selezione musicale in attesa del nostro primo collegamento e approfondimento della puntata. E nel frattempo vi vado a leggere un po' di appuntamenti che avverranno in questi giorni, sempre dalle parti di Torino. Iniziamo con questa sera, martedì 14 luglio, dalle ore 20:30, quindi tra pochissimo, ci sarà la cena sociale di quartiere Grab ai Giardini Alimonda. E quindi, insomma, solita cosa: porta un piatto, una posata, un bicchiere, quello che vorresti trovare a cena, e ci si augura di tenere la piazza più pulita di come la si trovi. E insomma, se non sapete, se vi sentite soli e non sapete con chi mangiare, questa sera ai Giardini Alimonda, in via Alimonda.

Passiamo invece a domani, mercoledì 15 luglio, dalle ore 16, la consueta apertura di Porfido, il centro di documentazione in via Tarino 12C. Nel mese di luglio il Porfido sarà aperto solo mercoledì 8, mercoledì 15 e mercoledì 22 luglio. Disponibile carta, forbici, sasse, sfide da e contro le prigioni e il patriarcato. E sempre domani, mercoledì 15 luglio, ci sarà anche una giornata al Mezcal Squat, la cena Bella Vita Radio Mobile al Mezcal, la Classic Easy e mirabolante cena Bella Vita del mercoledì del Mezcal. Assieme a noi ci saranno i nostri amici e le nostre amiche di Radio Blackout, che per questo mercoledì dalle 17.30 in poi hanno deciso di spostare fisicamente le loro trasmissioni e la radio al Mezcal Squat. Non perdetevi l'occasione di poter assistere a una trasmissione in diretta in mezzo al parco. Non ve ne pentirete. Eh sì, non possiamo che spingere anche noi quest'idea, non a caso c'è del vago conflitto di interessi, ecco. Quindi tutto questo appunto da partire dalle 5.30, radioline, birrette presa bene davanti al Mezcal, che è un posto da sostenere, ancora uno dei pochi occupati attivi in questa città di miseria e deprivazione di situazioni sociali autentiche e non guidate dal capitalismo. Sempre in questo spirito che ho appena detto, Radio Carretta Carretta, una puntata bestiale per Radio Carretta Carretta, il concetto di bestia, partendo da una prospettiva antispecista, la cinofilia non è roba da finanzieri, la storia degli orsanti, dell'Appennino parmense, i processi di deumanizzazione del nemico e del marginalizzato, il tutto condito con ottima musica e birrette tiepide. Radio Carretta Carretta si propone di creare aggregazione al di fuori delle logiche di consumo e di presabenismo. E loro ci danno appuntamento sempre domani dalle ore 18 alle 21 in Corso Reggio Parco, quindi insomma sono delle aree ben definite, questo in Corso Reggio Parco dalle 18 e quello al Mezcal è alle 17.30, insomma ce n'è per tutte le zone di Torino e dintorni.

0: the only thing that close quicker than our caskets be the factory.
1: E 19:51 riprendiamo la lettura degli eventi della settimana. Passiamo a giovedì. C'è una call per un documentario indipendente, si cercano persone disponibili a realizzare interviste e conversazioni filmate per un progetto documentaristico indipendente ispirato alla tragedia delle Baccanti. Per più informazioni scrivere a obloo@gmail.com. Ripeto, obloo@gmail.com, oppure un altro contatto è il 392 67 95 775, 392 67 95 775. Ma potete trovare anche questa cosa su gancio.cisti.org e segnarvi i contatti. Altro appuntamento consueto, come l'apertura del Porfido, è quello invece del giovedì dell'apertura del Felix, in quel di Asti, in via 20 settembre 112, dove sono disponibili birra, giornali freschi e libri in prestito, in consultazione e in vendita. E sempre giovedì 16 luglio, ma dalle 20:30, in via Pietro Costa 280, ci sarà l'incontro No Data Center Lucento, proiezioni e confronto in quartiere. E, fa caldo, vero? E pensa che stanno per costruire un data center nel quartiere Lucento, a Torino Nord, che non solo avrà bisogno di enormi quantità di energia ed acqua, ma produrrà rumore, inquinamento e calore ininterrottamente. Le persone del quartiere si stanno organizzando e vogliono sensibilizzare tutte le persone interessate. Per questo vogliamo invitare tutte le persone a delle proiezioni in quartiere Lucento per saperne di più. Giovedì 16 luglio alle ore 8:30, vivere vicino a un data center, video inchieste e testimonianze dirette su chi abita vicino ai data centers. Le proiezioni per il quartiere, ma senza patrocinio della circoscrizione, quindi non ci saranno tavoli o sedie dove potresti accomodare. Quindi se ce l'hai, porta un telo, dei cuscini o una sedia. Incontro molto interessante per chi vive a Lucento e non solo, appunto, per capire qualcosa in più sui data center. Giovedì dalle 20:30 in via Pietro Costa 280.

E poi per la rassegna cartoni per tut al Giardino Leonardi in Via Malta, angolo Via Miglio, proiezione giovedì 16 luglio alle ore 21 de Il Gigante di Ferro, porta un telo per sederti, ci fanno sapere, appunto all'incirca delle ore 21, mi viene da dire, compatibilmente con le condizioni del sole.

0: parece cambia, parece cambia.
1: That's not antagonizing. That's
0: we're gonna
1: cross this line. This is our fucking neighbor. Stop them right here. What the fuck are you doing this side? You go
0: disappear.
1: That side. That's your. That's looting. That's for free.
2: All our kids' history, the drawings, paintings.
3: I mean, why couldn't they just take the stuff and just be done? Why did I have to burn all my memories, all my children's photographs? Everything is gone.
4: Good, that fucker!
3: I left my kids.
5: During the violence, people lost their lives.
6: About 12.8 million people are unemployed.
7: There's rumors are going around. It's also a bit stressful.
8: Frittura mista alias Radio Fabbrica qui sul libera frequenza di Blackout. Cosa state ascoltando? Che assomiglia anche un po' al titolo di questo brano che state sentendo in sottofondo, che è What the fuck are you doing this side? Di Codumo Dumo. E prima di lui ci siamo ascoltati Digging for Windows di Zach della Rocha. Ci ascolteremo anche Peter Zummo con Way Better Than I Expected. E poi passeremo al primo approfondimento di questa serata, che sarà la condanna di quella simpaticone di Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.

0: 105.250 Radio Fabbrica, siamo in collegamento con Riccardo Antonini, ex ferroviere, che a distanza di tempo insomma è ancora protagonista di questa vicenda dolorosa che 17 anni fa, infatti il 29 giugno 2004 se non sbaglio, avveniva la strage di Viareggio con un disastro ferroviario che causava anche vittime civili con questa esplosione. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora Riccardo, ti abbiamo chiamato non solo per ricordare nel 17° anniversario dignitosamente quella che è stata una strage, insomma, che ha devastato la vita anche di persone private nelle loro case, che abbiamo ampiamente commentato e seguito qui dai microfoni di Blackout, ma ti abbiamo chiamato per condividere un po' questa sentenza che il 29, se non sbaglio, giugno è arrivata più o meno in contemporanea con l'anniversario proprio della strage di Viareggio, che è arrivata come condanna al carcere della Cassazione dell'ex amministratore delegato Moretti di Ferrovie dello Stato. Questa sentenza semplicemente non è sicuramente una rivoluzione giacobina, è semplicemente andare a ribadire il diritto è uguale per tutti, perché insomma in tutti questi anni la difesa spietata, che aveva avuto anche ragione, il suo insomma disprezzo per le vittime e per la stessa gestione della Ferrovie dello Stato, aveva vinto in quanto a logica che portava avanti gli interessi della classe padronale che gestendo una complessità aziendale così varia e così grande non poteva rendersi conto e controllare queste minute, e quindi la colpa doveva essere riversata verso gli ultimi ingranaggi aziendali, i macchinisti, i manovratori, quelli insomma che effettivamente hanno anche loro stessi subito il danno e le ferite e insomma la devastazione di quell'incidente di Viareggio. Questa sentenza un po' va a equilibrare, ma inserita in un contesto di delicatissimo di sentenze, controsentenze, processi che sono durati almeno 17 anni, insomma questa roba qui, volevamo un po' commentare con te sia questo dato di fatto, un attimo che ci rimettiamo in contatto con Antonini.

0: Allora, finisco brevemente l'introduzione. Quindi da una parte c'è questa condanna della Cassazione giusta, insomma, che aspettavamo da 17 anni. Dall'altra, insomma, un po' a sottolineare la motivazione padronale, la difesa padronale, gli scudi padronali, ci sono dichiarazioni abbastanza bollenti della classe politica e della classe padronale di Confindustria, che rivendicano la posizione di un capo industriale come posizione impunibile, intoccabile, e insomma non poteva mica controllare tutta la complessità. Questo è un po' il quadro generale. Adesso ti passo la parola e prego Riccardo.
1: Allora, innanzitutto vi ringrazio per poter esprimere a chi ascolterà questa storia incredibile che è la mobilitazione popolare a sostegno dei familiari per rivendicare la verità, che fu acclarata immediatamente, la giustizia. Dopo 17 anni abbiamo strappato un brandello di giustizia, perché di fronte all'immane tragedia non c'è giustizia, e poi condurre la battaglia per la sicurezza, perché purtroppo in ferrovia, e non solo in ferrovia, si continua a morire. Lì a Torino avete avuto 2 anni fa, prossimo 30-31 agosto, è il secondo anniversario della strage operaia sui binari a Brandizzo. Viareggio è una storia, non so se sarà ripetibile. Noi fin dai primissimi giorni del 29 giugno 2009 abbiamo scritto sui muri: Moretti, Viareggio, ultima fermata, perché avevamo capito che aveva grandissime responsabilità come amministratore delegato della holding FS, insieme a tutto il gruppo dirigente e alle società straniere coinvolte in questa immane tragedia. In questi giorni, dopo la definitiva condanna, in questi giorni si è alzato un clamore sul fatto che Moretti non solo è stato condannato, ma ha dovuto varcare le soglie del carcere, in un carcere molto familiare come Orvieto. Comunque al momento è ancora residente a Orvieto. Moretti è stato sentenziato con 7 sentenze, oltre al giudice dell'udienza preliminare. In tutto sono stati 28 giudici che hanno riconosciuto le sue e le altrui responsabilità. Il vermicaio che si è mobilitato in questi giorni si è sentito toccato nel vivo, ma Moretti purtroppo non è stato condannato solo per il ruolo che ha svolto come amministratore delegato prima in RFI e poi nella holding FS, ma è stato condannato come responsabile di tutte le decisioni che assumeva in ferrovia. Non si muoveva foglia che Moretti non voleva, si occupava di tutto come un deus machina, e il disastro ferroviario di Viareggio, che si è trasformato in una strage, è dovuto alle sue decisioni in una politica di abbandono sulla sicurezza, lo smantellamento di officine grandi riparazioni, il taglio del personale, la penalizzazione forte della manutenzione sui binari e non solo, e questo quindi ha provocato una strage di questo tipo. Per cui quando parlano dell'operaio X che doveva abitare un bullone o guardare la sala montata, sono sciocchezze, perché qui si tratta, come Brandizzo e come altri, di incidenti organizzativi dovuti a una politica precisa di decisioni per smantellare la sicurezza a vantaggio del risparmio, dell'alta velocità. È stata penalizzata fortemente il trasporto di merci, in particolare di sostanze altamente pericolose, il trasporto pendolari. Abbiamo avuto anche pochi giorni fa l'anniversario del disastro in Puglia ad Andria e Corato, 23 vittime, 12 luglio del 2016. E quindi crediamo che la battaglia è stata durissima, nessuno ci credeva, che queste figure apicali potessero incappare in qualche modo in questa giustizia, ma noi ci abbiamo creduto fino in fondo, come familiari, come ferrovieri organizzati, come lavoratori e lavoratrici, come tanti cittadini di questo paese, oltre che della città di Viareggio. Il 25 giugno c'è stata la condanna definitiva e la carcerazione di Moretti, di Elia e di altri imputati condannati. Il 29 giugno c'è stato l'anniversario, quindi dopo 4 giorni, ancora dopo 17 anni eravamo a migliaia in piazza a rivendicare la sicurezza che purtroppo non c'è. E ai signori o ai Soloni o ai lor signori che si lamentano per Moretti, noi abbiamo detto chiaramente che a Moretti è andata di lusso come agli altri imputati e la grazia lui l'ha già ricevuta. A gli altri reati che aveva che pendevano sono stati prescritti, lui addirittura non ha rinunciato alla prescrizione per omicidio colposo, poi è stato prescritto il reato di incendio colposo, di lesioni gravi e gravissime, è rimasto solo disastro ferroviario per il quale è stato condannato a 5 anni. Il suo obiettivo, nonostante tutte le opposizioni, era di avere uno sconto di pena.
0: Riccardo, mi sa che non c'è la prescrizione per questo reato, se non sbaglio.
1: Come?
0: Mi sa che non c'è la prescrizione per disastro ferroviario in questo caso.
1: Per disastro ferroviario c'è dopo 20-21 anni.
0: Insomma, solo grazie a questo piccolo escamotage probabilmente.
1: Essendo colposi, ne ho usufruito per 7 anni e mezzo, 8 anni, ho usufruito della prescrizione. E su omicidio colposo non ha assolutamente... se ne è avvalso fino in fondo, consigliato sicuramente anche dai suoi avvocati, che gli hanno detto che rischiava molto, per cui 17 anni ininterrotti dove noi abbiamo mobilitato la città, abbiamo solidarizzato con i familiari di tantissime altre stragi, siamo stati a iniziative dalla Puglia fino al nord per portare la nostra solidarietà e il nostro sostegno a chi lottava per l'ambiente, per la difesa del territorio, contro ogni pericolo e soprattutto per quanto riguarda i morti sul lavoro, che ogni giorno sono uno stillicidio continuo, per quanto riguarda le stragi industriali e ambientali, oltre che quelle operaie dalla ThyssenKrupp fino a Brandizzo. E quindi è stata una striscia lunga di mobilitazioni. Noi dobbiamo ringraziare gli avvocati e consulenti di parte che hanno condotto fino in fondo questa battaglia a fianco dei familiari. Dobbiamo ringraziare gli artisti, voglio ricordare Mario Monicelli che si schierò immediatamente a fianco dei familiari e tantissimi altri che hanno prodotto video, filmati, spettacoli teatrali, libri che hanno ingigantito la visibilità di questa strage ferroviaria, una strage tra l'altro prevista e annunciata. E poi quello che dobbiamo ringraziare è una forte e lunga, permanente e sistematica mobilitazione popolare. Abbiamo sempre detto se si lotta si può perdere, se non si lotta si è già perso e quindi abbiamo assimilato fino in fondo questa massima fondamentale. L'unica lotta persa è quella che si abbandona, mai l'abbiamo abbandonata. Abbiamo sempre detto che potevamo commettere 2 errori, non iniziarla e non portarla fino in fondo. Invece abbiamo evitato di commettere sia il primo errore, abbiamo immediatamente organizzato la mobilitazione in forma molto collettiva e non abbiamo commesso il secondo perché l'abbiamo condotta fino in fondo per 17 anni ininterrotti. Ci sono stati momenti difficili, ma non ci siamo mai scoraggiati. Sapevamo di essere dalla parte della ragione, sapevamo che non avremmo avuto giustizia perché di fronte a 32 vittime, alcuni feriti gravissimi che mai diventeranno ex ustionati, non c'era giustizia, ma un brandello dovevamo strapparlo per le vittime, per i familiari, per la città di Viareggio e per tutti quelli che sono stati a fianco di questa mobilitazione. Per cui per noi non si è concluso niente, perché la sicurezza è un problema di estrema e la salute sono problemi di grande vitalità, di grande importanza. Noi giovedì saremo a Genova, c'è la prima sentenza del Ponte Morandi, 14 agosto 2018, 8 anni fa, 43 vittime e decine di feriti. Saremo a fianco dei familiari delle vittime del Ponte Morandi per essere solidarizzare, per sostenerli. Saremo di fronte al tribunale, saremo con loro perché rivendicano giustizia e noi faremo di tutto perché possono avere un brandello, uno straccio di riconoscimento. Per cui la battaglia per la memoria continua, la battaglia per non dimenticare, la battaglia per rivendicare e pretendere in qualche modo una forma di giustizia e soprattutto la battaglia fondamentale di prevenzione che le morti sul lavoro, le stragi non abbiano a ripetersi. È una battaglia difficilissima, dobbiamo modificare i rapporti di forza all'interno di questo paese a favore delle classi dei lavoratori, a favore dei settori meno abbienti della società, a favore nella fattispecie di familiari che subiscono queste stragi, per costruire al nostro modo di pensare una società dove la salute e la sicurezza non siano assolutissimamente subordinate a logiche di profitto, di mercato, di produttività.
0: Ecco Riccardo, noi ti ringraziamo per questo approfondimento, ti diamo appuntamento prossimamente in questi stessi studi. L'ultima domanda che ti farei è se le informazioni sugli aggiornamenti rispetto allo specifico di Viareggio lo troviamo sul, non so.
1: Mi sento malissimo.
0: Volevo prima di salutarti chiederti gli aggiornamenti, visto che ci sono queste sentenze, le troviamo sempre seguendo il mondo che vorrei, l'associazione delle vittime e dei familiari del disastro ferroviario, ci sono altri modi per accedere alle informazioni su quella vicenda di Viareggio e quello che è successo oggi, il 29, mi scusi.
1: Ma noi, come ti ho detto, i giovedì siamo a Genova, è prevista nel tardo pomeriggio la sentenza di primo grado, valuteremo l'esito, ci sono 57 imputati per la figura apicale come era Moretti nel nostro caso, sì. Sono stati chiesti 18 anni e mezzo per queste gravissime responsabilità sull'omicidio di 43 vittime del Ponte Morandi. Per il terzo anniversario saremo a Brandizzo, come abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, e quindi i nostri appuntamenti sono questi. Abbiamo fatto 3 giorni di mobilitazione per l'anniversario, per il 17° anniversario a Viareggio, e poi sosteniamo tutte le lotte dei lavoratori come i compagni operai immigrati in lotta del Sud Cobas e di Prato e Firenze, siamo stati alla loro manifestazione pochissimi giorni fa con lo striscione dei volti delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Siamo a fianco dei ferrovieri in lotta sul tema delle condizioni di lavoro. Nei prossimi giorni ci saranno altre iniziative su queste questioni, contro accordi capestro che peggiorano enormemente le condizioni di lavoro e quindi sono le propedeutiche purtroppo alle stragi e alle morti sui binari e in ferrovia. Per cui diciamo che il nostro impegno non si conclude con la sentenza, con la condanna, con la carcerazione di Moretti e compagni. Noi lo abbiamo nominato ormai il dottor spiacevolissimo episodio, perché al Senato in una commissione abbia a dire che Viareggio nel febbraio del 2010, quindi a pochi mesi dalla strage, si era trattato di uno spiacevolissimo episodio. E noi questa cosa gliel'abbiamo rinfacciata continuamente, vuol dire definire quanto è avvenuto a Viareggio una strage che non è più risolvibile e che per i familiari è stata la fine del mondo, in tal modo vuol dire avere anche problemi di se si è in grado di intendere e di volere. Per il significato delle parole, l'ha definito uno spiacevolissimo episodio, quindi neanche incidente, ma una cosa come se fosse un cigno nero tra un milione di cigni bianchi. No. E questa arroganza, questa prepotenza, noi l'abbiamo sempre combattuta, oltre alle sue gravissime responsabilità, il fatto che sia in carcere non è che i familiari hanno gioito. I familiari sono affranti dal dolore e hanno ritenuto una conclusione logica conseguente di una battaglia su una tragedia immane come è stato il 29 giugno 2009 a Viareggio.
0: Grazie Riccardo Altonini e a presto per aggiornamenti ancora da Viareggio e dal mondo del lavoro. Grazie Riccardo.
1: Ok, grazie a voi e buon lavoro. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Ed eccoci qui, ed eccovi qui all'ascolto di Frittura Mista agli Asta Radio Fabbrica su Radio Blackout. Dopo Peter Zummo ci siamo ascoltati i Titanic con Anonima, i Mock Media con Modern Visions, e ora stiamo ascoltando in sottofondo gli Antistatic con Flag. E avevo interrotto la musica anche per annunciarvi che facciamo un piccolo cambio di programma. Infatti la prossima intervista sarà con Daniele del Sicoba Storino sulla vertenza Fiorentini, e invece poi slitteremo come ultimo argomento l'intervista con Dario Fontana sulla questione bracciantile nel Saluzzese.

0: 105.250, riprendiamo le dirette qui su Blackout e parliamo di un incontro che si terrà a Trofarello sabato 18 luglio presso la biblioteca civica Lelio Basso in via Cesare Battisti 25. Questo incontro è organizzato anche dai Sicobas e il tema è Fiorentini, confronto aperto e testimonianze sulle aree e le condizioni di lavoro nel nostro territorio. Sono invitati tutti i lavoratori e le lavoratrici, sindacati, istituzioni, giornalisti, giuristi e cittadini. La cittadinanza, per spiegare la situazione vissuta dagli operai e delle operai Elpe della fabbrica Fiorentini, che stanno portando all'attenzione pubblica la realtà delle loro condizioni di vita caratterizzate da salari insufficienti e temperature insostenibili. Per commentare e lanciare questo incontro interessante di Trofarello abbiamo ai nostri microfoni Daniele De Sicobas di Torino Mellamaci. Buonasera Daniele.
1: Buonasera, ciao a tutti e a tutte.
0: Allora Daniele, abbiamo ritenuto importante e interessante anche perché la fabbrica in questione Fiorentini è appunto al centro di una lotta che i Sicobas stanno affrontando con i lavoratori e le lavoratrici all'interno della fabbrica per le condizioni di lavoro. Se un po' ci vuoi introdurre con uno spaccato di quelle che sono le condizioni reali fino ad arrivare all'iniziativa di confronto di sabato 18 luglio.

0: La lotta operaia alla Fiorentini è un'altra dimostrazione di come, laddove ci organizzano i lavoratori, denunciano le condizioni e chiedono miglioramenti, subito la questione va molto oltre i confini del luogo di lavoro, perché quello che gli operai rivendicano alla Fiorentini è il giusto contratto. In Italia ci sono una quantità enorme di contratti nazionali, peraltro tutti con livelli salariali molto inferiori sia alla crescita dei prezzi degli ultimi 30 anni, ma soprattutto al caro vita che è esploso in questi ultimi anni. Tantissimi lavoratori e lavoratrici hanno un contratto di lavoro che non corrisponde né al tipo di attività che svolgono né alla reale mansione che portano avanti. Questo si traduce sempre in un danno economico, cioè i lavoratori e le lavoratrici guadagnano meno. Nel caso della Fiorentini stiamo parlando, per chi non la conosce, di un'importante fabbrica alimentare, tra le più grosse non solo in Italia, per quel tipo di prodotti che sono snack, gallette e simili. Il gruppo è un'azienda in crescita, forte crescita, negli ultimi anni soprattutto. 500 sono all'incirca gli operai e le operaie, in maggioranza la forza lavoro femminile, di questo stabilimento. Il contratto applicato è un contratto illegittimo, è il multiservizi, che nel linguaggio comune è il contratto degli addetti alle pulizie. Anche qui bisognerebbe sfatare alcuni miti, comunque certamente non è il contratto consono per chi si occupa di produzione alimentare. Per questa ragione, che non è l'unica ma è la principale, semmai poi approfondiremo anche le altre richieste di miglioramento delle condizioni operaie in quella fabbrica portata avanti dal sindacato, per questa ragione il superamento del contratto illegittimo e l'applicazione del giusto contratto, ci sono state tutta una serie di iniziative sindacali più o meno importanti, più o meno conosciute, tra le ultime lo sciopero generale del 29 maggio, la campagna di boicottaggio e il 18 luglio, questo sabato, come avete ben ricordato, l'incontro pubblico sulle reali condizioni di lavoro nel territorio, a Trofarello come ovunque, a partire proprio dalla fabbrica Fiorentini.
1: Quindi l'idea è un po' di aprire l'argomento alle condizioni di lavoro nel territorio, non è proprio a partire insomma dalla fabbrica che abbiamo abbastanza citato. E che partecipazione ci aspetta, se l'organizzazione è vostra, se puoi entrare un po' nel merito?
0: L'invito è stato esteso a tutti, il sindacato ha invitato anche le altre organizzazioni sindacali, oltre ovviamente ai lavoratori e alle lavoratrici. Oggi c'è stato un volantinaggio dai cancelli della fabbrica Fiorentini a Trofarello, saranno presenti anche giornalisti, giuristi, rappresentanti delle istituzioni a partire da quelle locali del territorio, è stato invitato il sindaco, sono stati invitati i consiglieri. Certamente la parte più importante che svolgerà il sindacato è quella di relazionare sulle reali condizioni dentro la fabbrica Fiorentini, che rispecchiano quelle più generali, che sono condizioni di sfruttamento e grave sofferenza, perché in questi anni specialmente è molto più duro lo sfruttamento a causa della crisi internazionale. Qui in Italia significa soprattutto bassi salari, precarietà, caro vita, discriminazioni. Da ormai un anno e mezzo si porta avanti questa richiesta di applicazione del giusto contratto, perché in Fiorentini il contratto multiservizi, che è il contratto legittimo attualmente impiegato, fa perdere fino a 500 euro al mese ai lavoratori, quindi si tratta di un danno di salario molto consistente. Oltre a ciò, il contratto alimentari copre tutta una serie di diritti in modo molto più completo. C'è la problematica anche delle temperature estreme, insostenibili, in particolare in questa stagione del caldo. Ci sono sui luoghi di lavoro, anche in Fiorentini, discriminazioni continue, dure, innanzitutto antisindacali, su queste altre problematiche si farà una discussione, il sindacato darà un contributo in tal senso e anche chi interverrà potrà liberamente dire la propria a partire da quelle che sono le reali condizioni, quindi per andare oltre la pubblicità, la propaganda, l'idealismo, i lavoratori e le lavoratrici, tutti, non solo della fabbrica Fiorentini, sono invitati a partecipare per prendere parole.
1: Quindi ricordiamo a tutti e a tutte, sabato 18 luglio dalle ore 10 alla Biblioteca Civica Lelio Basso di Trofarello. Un incontro aperto per tutti e tutte. Grazie Daniele per il tuo approfondimento.
0: Ah, grazie a voi, questo è comunque un ulteriore appuntamento, ne seguiranno altri, evidentemente i prossimi potrebbero essere già a settembre, comunque si intensificherà con l'autunno anche tutto questo lavoro sindacale politico. È un appuntamento quello di sabato di una campagna più generale contro l'economia di guerra, quindi a partire dal caso di Fiorentini, grazie alla lotta operaia in questa fabbrica alimentare, andare anche a toccare tutte le problematiche da un punto di vista più generale, perché è una fase della crisi questa che richiede una risposta forte, per cui è un ulteriore stimolo all'unità, all'organizzazione, a partire dai lavoratori e dalle lavoratrici.
1: Grazie ancora Daniele, a presto.
0: Saluti, ciao.

sono spese, chissà mai chi se le sarà prese, se le prese il bottegaio che se ne è tenuto un paio, era la mia curata, mi ha tappata per mercato, una scatoletta di fagioli campagnoli, quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese, se ne è preso quel grossista che fornisce la provvista, più al nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio, era la mia curata, mi ha tappata per mercato, una scatoletta di fagioli campagnoli, quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese, se ne è presa alcune lire, tassa che è governativa, e che ha la prerogativa singolare ed esclusiva di mangiare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio, per raggiungere il grossista che fornisce la provvista,

sospese, chissà mai chi se le sarà prese. Una quota percentuale va all'agente commerciale, che a livello regionale piazza merce materiale, con diritto d'esclusiva dopo aver pagato l'IVA.

sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Quando fu patentare all'industria alimentare, che li aveva accaparrati sti fagioli rinomati, fornirli scatolati e per bene etichettati, alla gente commerciale che pagati in percentuale, sulla mezza materiale e su scala regionale, e gli vende in esclusiva dopo aver pagato l'IVA, la sacca governativa e la prerogativa di mangiare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio, per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio il nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio, per avermi procurato una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Una briciola aggiuntiva se l'è ancora presa l'IVA, che se l'è fatta pagare

pretende in esclusiva, dopo aver pagato l'IVA, di mangiare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio, per raggiungere il rossista che fornisce la provvista. Proprio al nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio, per avermi procurato mercato, una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Una parte non ridicola, ma la mafia orcofrutticola, capare che procura tutta quanta la verdura. All'industria alimentare cui compete di pagare quella briciola aggiuntiva che si è ancora presa l'IVA. E che avendo accaparrati sti fagioli rinomati, dopo averli scatolati, li fornisce di che alla gente commerciale che pagati in percentuale sulla merce materiale che è su scala regionale. E gli vendi in esclusiva dopo aver pagato l'IVA. Tassa che governativa e che la prerogativa di mangiare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio, per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio il nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio, per avermi procurato. Una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Se le prese niente meno che il padrone del terreno, sopra il quale sono nati sti fagioli disgraziati, appurate naturale di una quota percentuale. In misura non ridicola, ma la mafia orcofrutticola, caparra che procura tutta quanta la verdura. All'industria alimentare cui compete di pagare quella briciola aggiuntiva che si è ancora presa l'IVA. E che avendo accaparrati sti fagioli rinomati, dopo averli scatolati li fornisce di che fa. Alla gente commerciale che pagati in percentuale sulla merce materiale che è su scala regionale. E gli vendi in esclusiva dopo aver pagato l'IVA, tassa che governativa e che la prerogativa di mangiare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio, per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio al nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio, per avermi procurato una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Non le ha prese il sottoscritto, anche se ne avrei diritto, dato che in fondo vivo sui fagioli che coltivo. Anche io sono mezzadro, ma sto sporco molto ladro. Mi ha pagato sempre solo dandomi qualche fagiolo, ma le ha prese niente meno che il padrone del terreno, sopra il quale sono nati sti fagioli disgraziati, curati naturali di una quota percentuale, che in misura non ridicola, ma la mafia profrutticola, caparra che procura tutta quanta la verdura. All'industria alimentare cui compete di pagare quella briciola aggiuntiva che si è ancora presa, e che avendo accaparrati sti fagioli rinomati, scatolati li fornisce di che fa. Alla gente commerciale che pagati in percentuale sulla merce materiale che su scala regionale. E gli vende in esclusiva dopo aver pagato l'IVA, tassa che governativa e che la prerogativa di mangiare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio, per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio il nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio, per avermi

0: Rientriamo in diretta per affrontare il terzo argomento di questa serata. Come vi abbiamo annunciato in sommario, torniamo a parlare, visto che è anche stagione di bracciantato. In questo caso torniamo nel distretto agroalimentare di Saluzzo, dove appunto ogni estate un sacco di lavoratori raggiungono la zona per fare una serie di raccolte di frutta, da mirtilli, mele, pesche, insomma, in maniere appunto alterne, non per forza continuative. E appunto, come vediamo susseguirsi da almeno 20 anni, il fenomeno di questi lavoratori stranieri che vengono per lavorare ma non riescono poi di fatto a trovare un posto dove dormire. Da anni c'è questo modello Saluzzo che viene sventolato dalle istituzioni, la prefettura, che l'hanno dicono di averlo organizzato, poi ogni tanto dicono che non è un vero e proprio metodo, non si capisce benissimo. Di fatto nella realtà continuano ad esserci persone che dormono nel parco centrale pubblico di Saluzzo, il parco Gullino. E il 25 giugno, qualche giorno fa, c'è stato il convegno Migrazione Bracciantile, Salute Occupazionale e Accesso ai Servizi, proprio in quel di Saluzzo, in cui il nostro collaboratore, amico Dario, ricercatore Dario Fontana, ha partecipato, e noi siamo molto orgogliosi di lui, perché è riuscito subito, ovviamente un ambiente stiamo parlando di questo convegno, c'erano figure istituzionali, delle rappresentanti del territorio, delle associazioni padronali e appunto associazioni di volontariato attive sul territorio. Insomma, voleva essere comunque un bel dibattito pubblico, che tra l'altro dalle parole poi che ne sono uscite di risposta a un articolo che è uscito appunto sul Corriere della Sera di Saluzzo, sembra che il Corriere di Saluzzo, ok, scusami. Sono usciti questi articoli dove di fatto veniva appunto demonizzato il ruolo di Dario, che per farla breve ha portato dei dati relativi ai danni sulla salute e anche psicofisici in generale delle persone che sono stagionali, appunto fanno questo lavoro stagionalmente, e è stato contestato appunto un po' la realtà dei fatti in certo qual modo a Dario, perché insomma denigrava un po', secondo questi articoli di giornale, appunto il modello Saluzzo. Infatti c'erano la vice sindaca, se non sbaglio, di Saluzzo, che si è spesa in queste interviste, altre figure in cui hanno detto: non cattivo Dario Fontana, da noi va tutto bene, non siamo come nel Ragusano, come nel Trevigiano, il nostro territorio è un territorio sano. E Dario giustamente ha scritto una bella lettera di risposta al direttore del Corriere di Saluzzo. Ma intanto io inizierei a salutarlo e a presentarlo a chi ci sta ascoltando. Ciao Dario Fontana.
1: Ciao a tutti. Diciamo, ultimo intervento dalla panchina per la stagione della trasmissione.
0: Sì,
1: E la facciamo su questo mio lavoro che abbiamo fatto, che è un lavoro di ricerca su un assegno, su un PRIN, cioè su un progetto di ricerca nazionale, che comparava la situazione della salute bracciantile, dell'accesso ai servizi su Saluzzo, su Treviso e su Ragusa. Su Saluzzo me ne sono occupato io, diciamo da quello che è il lato più epidemiologico e di salute e sicurezza sul lavoro, scusate, di salute sul lavoro. E insomma, abbiamo fatto un incontro di restituzione pubblico in cui abbiamo chiamato tutti gli attori sociali che si occupano di quella che lavoro bracciantine lì, quindi cioè, dal comune alle cooperative d'accoglienza, il progetto Common Ground che è quello finanziato dalla regione eccetera per l'accoglienza, poi c'era la Caritas, c'erano le varie associazioni ovviamente cittadine eccetera, c'era sia il comune Saluzzo che anche quello di Lagnasco che ha lì dentro, cioè che ha lì una grossa fetta di strutture d'accoglienza. Allora, intanto magari cioè, non so, faccio un attimo la sintesi del recap.
0: E dici qualcosa sì, sulla ricerca,
1: esatto,
0: magari
1: cioè, siamo così, da lì al volo, vi dico proprio estremamente in due minuti che la parte che riguarda l'anamnesi dei disturbi muscoloscheletrici, cioè la comprensione delle soglie di dolore per cui queste potrebbero cioè, scusate, per cui queste poi possono diventare dei dolori cronici, insomma delle malattie professionali vere e proprie, è emerso un quadro per cui almeno il 65% dei lavoratori intervistati ha, cioè, diciamo, dichiara un dolore ad una parte del corpo. I distretti analizzati sono 11, quindi dalle spalle giù fino alle ginocchia e ai piedi. Ah, ovviamente la premessa metodologica, il campione è di 155 lavoratori e su questo poi magari ci arriviamo dopo, perché anche su questa c'è stata una contestazione a parte anche dell'ASL, fra l'altro, quindi insomma molto brutta da questo punto di vista, per cui si contesta il fatto che il campione fosse piccolo per questa cosa qua. Io, riportando i dati, avevo fatto vedere che è la ricerca più grande in Italia, anzi diciamo che in Italia riguardo la salute dei braccianti è l'unica ricerca di questo taglio qua, perché diciamo che la maggior parte delle ricerche sono sempre state antropologiche o comunque di analisi qualitativa,
0: magari sui numeri di denunce, infortuni,
1: tumori ufficiali, sì, esatto, che non contano molto, perché poi appunto quelli ufficiali non allora, quindi cioè, questa qui è stata la prima analisi, diciamo, quantitativa epidemiologica sulla salute. Poi fra l'altro anche a livello internazionale, se vogliamo andare a fare le comparazioni, ci stanno campioni di 100, 200, cioè di 150, 70 persone. Quindi questa qui a stavolta ha un campione alto anche per l'analisi internazionale. Ora, cioè, non dico questo per gonfiare il mio lavoro, ma cioè per estimare il mio lavoro, ma perché a chi risponde, ma 155 persone sono poche, tu le hai prese fra quelle malate, noi rispondiamo semplicemente che se dovessimo avere una modalità di campionamento che risponde a tutti i crismi, a tutti i canoni, noi queste ricerche qui non potremmo mai farle, perché un campionamento di caso cioè, si evince per estrazione da dei dati, da delle liste dei braccianti eccetera, siccome queste cose non esistono, perché comunque la popolazione bracciantile è migrante rispetto a quello che erano i braccianti in Italia fino a 50 anni fa, non si riesce a mapparli, ok? Quindi cioè, o ci prendiamo questo tipo di ricerche su campioni mobili eccetera, oppure rinunciamo a fare ricerca.
0: Ma poi mi viene anche, okay, da dire, perdonami se ti interrompo, sì, magari una riflessione ingenua, gli esperti di statistica mi lancerebbero qualcosa addosso, però mi viene da dire che comunque un altro fattore mi viene in mente, che in realtà, cioè, se su un piccolo campione comunque escono ste cifre, cioè se uno dovesse intervistare poi tutti no, quanti uno per uno volendo, ha voglia che ci fregascano, quindi
1: no, perché poi esatto, facciamo un intreccio fra quello che è stato il dibattito e i dati, no?
0: Sì. E anche, scusami, anche tra quello che è stato il dibattito e anche quello che è stato riportato come era stato il dibattito dei giornali.
1: No, no, certo, poi
0: c'è stata anche una storpiatura,
1: ci arriviamo dopo. Diciamo che per mio stupore, per mio sommo stupore, la collega dell'ASL ha detto: vabbè, ma lei non ha preso in considerazione le persone che abitano dentro le case che sono fornite dai datori di lavoro. Io ho detto, ma intanto comunque non è vero, perché io ho preso diciamo le mie inchieste sono state fatte in tutti i luoghi in cui i braccianti attraversavano durante la giornata. Quindi okay, sono andato dagli sportelli della Caritas a mangiare alla Caritas, ai dormitori, alle accoglienze, agli sportelli del sindacato, agli sportelli dell'ambulatorio, eccetera, eccetera. Quindi poi comunque non esiste, anche per rispondere in termini diciamo scientifici, non esiste nessun studio finora che pone la variabile di stare dentro casa o stare fuori casa o stare, scusate, magari in un'accoglienza come uno dei motivi per cui i disturbi diciamo dovrebbero aumentare, tranne quelli ovviamente che dormono nel parco per terra, ok? Perché diciamo che l'imputazione era: tu hai raccolto tutti questi erari in quelli del parco. Dice: guardate che non è proprio per niente così, io non ho fatto questo lavoro, io ho fatto il lavoro il più possibile a 360 gradi, perché comunque è chiaro che chi dorme all'addiaccio al male, diciamo,
0: e comunque questo ci sta specificarlo, perché appunto per uno che non legge, cioè che non sa le situazioni e legge soltanto magari l'articolo, dice: ah, questo ha intervistato solo quelli al parco. Invece no, non è neanche così quello, insomma.
1: No, no, ma questo è stato presunto da chi voleva diciamo smentire o attaccare anche in maniera diciamo voluta l'intento di,
0: ma perché ti aveva visto la Digos al parco?
1: Io vabbè, questo allora, quindi ritornando alla parentesi dei dati, così la chiudiamo, no? Il 64% soffre di almeno un disturbo muscoloscheletrico, quindi con una media dei due disturbi per individuo. Se andiamo a togliere quelli che sono i fattori confondenti, cosa che ho fatto, che solitamente anche questo non si fa, perché comunque i disturbi muscoloscheletrici sono diciamo multifattoriali, ti possono venire per cose di lavoro, anche per sì, postura incongrua per la tua vita, diciamo, che fai, se fai sport, se fai altro, o se hai delle malattie diciamo croniche. E quindi facendo, anche togliendo questi fattori confondenti, il 57% rimane con un disturbo muscoloscheletrico, quindi 1,7 disturbi per ciascuno individuo. Quindi in sintesi si può ipotizzare che l'83% di tutti i disturbi muscoloscheletrici sia da ricondurre primariamente all'organizzazione del lavoro, ok? Poi riguardo invece lo stress al lavoro correlato, abbiamo fatto anche dei test su questo. Chi è ad alto rischio è il 20% del campione intervistato, mentre su un profilo passivo, cioè per essere diciamo un po' più semplici, un rischio medio è del 40%, ok? Quindi diciamo che la maggior parte sta fra alto e medio rischio. E a stavolta chi sta in questi due profili ha 2,4 volte la probabilità di avere un disturbo muscoloscheletrico rispetto a chi è a basso rischio. Quindi la possibilità in questo caso di incidere sui ritmi, sull'esecuzione del lavoro, sull'organizzazione del lavoro eccetera, sono anche qui, anche per quanto riguarda lo stress, una delle colonne diciamo è la prevenzione. Poi abbiamo fatto anche dei test sulla depressione e sull'ansia generalizzata. Il 9% del campione, cioè il 10% del campione ha sia un disturbo di depressione sia uno di ansia generalizzata, in modalità comunque severa, non tenue. Però tuttavia, cioè, diciamo, adesso qui fa il palio, cioè, questa percentuale è simile a quella della popolazione migrante con più alto rischio, cioè i rifugiati, quelli che stanno nei CAS eccetera, loro sono loro, cioè, i braccianti hanno una percentuale un po' più piccola, ma comunque sempre sopra la media nazionale, per esempio. Allora, cosa ci dice però questo dato? Che la depressione e l'ansia hanno una bassa correlazione statistica, si dice, cioè un'associazione piccola dell'1,4%, quindi comunque piccola, con gli indici di stress e le malattie. Quindi vuol dire che disagio psicologico dei lavoratori non è tutto da ricondurre esclusivamente al lavoro o all'organizzazione del lavoro, ma in questo caso richiamano piuttosto il ruolo dei fattori più ampi rispetto alla condizione migratoria, quindi l'accoglienza, l'accesso ai servizi eccetera. Io parlando
2: un'incertezza un po' che crea stare sempre un po' in balia di
1: sì, cioè diciamo parlando poi con i lavoratori su perché dichiarasse alcune cose, perché comunque alcune domande erano dei test. Adesso non entro ovviamente nello specifico, nel merito, però diciamo che la maggior parte dei lavoratori che dichiaravano poi cioè, si inserivano in alcuni profili, le preoccupazioni maggiori fondamentalmente sono l'abitazione, il mandare i soldi alla famiglia di provenienza e la condizione di vita attuale anche in Italia, cioè perché comunque poi molti ti dichiarano, cioè guarda, sto amo meglio il mio paese, che almeno avevo un letto, che non dormire qua per lavorare più di 12 ore al giorno. Fra l'altro, questo è un altro dato, il 40% dei lavoratori lavora più dei limiti, diciamo,
2: sì, consentiti per legge. Certo.
1: Infine, quello che poi è stata la fonte anche in parte del dibattito e in parte no, perché poi hanno glissato, cioè quando io cioè quando abbiamo detto con le nostre colleghe, perché sia Treviso che Ragusa hanno confermato più o meno a questo tipo di lettura,
2: tendenza,
1: esatto, diciamo che la maggior parte del dibattito in sala si è spostato sulla condizione, cioè sulle condizioni che portano agli aggravi più a quelli che sono gli aggravi psicologici, quindi l'accoglienza, quindi la questione del parco eccetera, perché poi lì si sono attivate tutte una serie di problematiche che e quel territorio vive, ma nessuno mi ha mai risposto. alla domanda cosa facciamo per migliorare le condizioni di lavoro e di salute legate al lavoro, oltre che sono comunque la maggior parte.
2: Sì, che poi è lo scopo della ricerca,
1: perché,
2: no?
1: Allora, perché? Perché non mi hanno risposto, secondo me, perché insomma la cosa era quanto banale, poi a un certo punto anche semplice, perché i numeri quando parlano poi insomma...
2: Infatti non ce la si può prendere quei dati.
1: Esatto, è difficile per prendersela con loro, per cui in questo caso, cioè facendo un'analisi di dominanza del modello eccetera eccetera, adesso non scendo in questi particolari, cioè l'analisi insomma che abbiamo fatto sui modelli, e dice che il 40% della variabilità insomma osservata rispetto al profilo di stress lavoro correlato e ai disturbi muscoloscheletrici proviene fondamentalmente da tre fattori: il carico di lavoro alto, insopportabile almeno per loro, l'intensità del lavoro, cioè la frequenza eccetera, e la velocità. Ok, oltre che la ripetitività che è così alta, quasi all'80%, che praticamente neanche è più un fattore di confusione, perché ce l'hanno tutti, quindi sì. Diciamo quello è uno dei meccanismi che struttura il lavoro bracciantile sulla ripetitività. Però l'intensità, il carico e la velocità, che sono tre variabili che il datore di lavoro può controllare e controlla appositamente così in maniera marcata, è perché è da lì che emerge il profitto.
2: Certo, perché non prendiamoci in giro, il lavoro stagionale, spremere più possibile finché la natura dà, raccogliere come dei disperati fino all'ultimo momento, e quindi c'è, come dire, è nascosta questa parte, sì, lavorano tutto a posto, no, cioè è un lavoro che ha un'intensità
1: perché comunque,
2: oltre a tutti i problemi strutturali di chi fa questo lavoro, oltretutto
1: per prevenire i disturbi muscoloscheletrici e lo stesso lavoro correlato eccetera, basterebbe diminuire i ritmi e i carichi, cioè assumere altre persone se non hai la tecnologia adatta a sostituirli, insomma questa è la...
2: Scusami Dario, ma c'è una cosa che mi è subito caduto all'occhio in questo bellissimo articolo del Corriere di Saluzzo, che è l'osservazione di Mario Dotto di Coldiretti, scusate, me la voglio condividere tutti quanti perché è bellissima questa, che di fronte appunto a migliaia di lavoratori che lasciano il loro continente ogni anno per fare questa cosa in queste condizioni, Mario Dotto di Coldiretti ha fatto osservare che la ricerca esclude i datori di lavoro per i quali lo stress professionale si somma alla complessità della gestione aziendale, al rischio di impresa e alle forti difficoltà nel vedersi riconosciuto il giusto valore dei prodotti. Poverini, cioè nel senso, mi spiace tantissimo che loro nei loro comodiletti debbano rigirarsi e pensare uffa, il mio Ramasin non viene conosciuto a livello internazionale. È tutto molto brutto, per carità, però rispetto a avere dei danni fisici dal lavoro che fai perché è organizzato a mo' di schiavismo, cioè veramente che questi personaggi col diretti si facciano certe uscite è veramente scandaloso, e fa più che altro capire la misura delle persone con cui stiamo parlando. E tra l'altro, appunto, come diceva Dario, la questione dell'accoglienza è super calda a Saluzzo, perché noi abbiamo proprio fatto un collegamento come radio questa domenica, e quindi poi uscirà il podcast dove lo potrete ascoltare. Ma quello che è successo, tra l'altro, lì nel giardino è che l'amministrazione comunale ha deciso dove questa gente dorme, appunto, da più di 10 anni ormai. Si ritrova a dormire lì in questo parco. Hanno deciso quest'anno di mettere dei fantastici gonfiabili per giochi per bambini, spettacoli teatrali, cinema, eccetera, eccetera. che appunto sembra proprio, come dire, lanciare un oggetto colorato e distraente di fronte a un problema, no? Nel senso, e soprattutto
1: c'era proprio la presa in giro,
2: ma è anche, anche un po' gettare la benzina sul fuoco,
1: cioè, la cosa
2: dire.
1: Più vergognosa è stata, cioè, è il dibattito dal punto di vista, è stata proprio da parte di Coldiretti e di Confagricoltura. Da una parte proprio la presa in giro, perché questa roba qui era presa in senso, non, la mancanza di buonsenso anche nel non volere rispondere alla domanda, fai anche l'attacco e lo scherzetto, perché non facciamo, dai. E però poi anche quello di Confindustria, che invece è stato molto più lineare e molto più netto, cioè queste però ne sono risorse, cioè, ma l'ha detto chiaramente. Quindi quando chiami una persona umana una risorsa aziendale, quello che ti pare, eccetera, è chiaro che vengono meno i presupposti per cui tu devi tutelare o comunque fare in modo di non ledere
2: una macchina. Se un po' difettosa va lo stesso, gli dai due botte e va, per dire,
1: una macchina,
2: no?
1: Tant'è vero,
2: come un umano, una risorsa, così
1: che la contesta, anzi, che il modello Saluzzo, che ora entriamo nel merito di questo anche per fare alcune riflessioni. Il modello Saluzzo è uno di quelli che in Italia è diciamo paragonato a, cioè, no, scusate, adesso non mi viene il termine, insomma, è
2: un'avanguardia, diciamo.
1: Sì, esatto, è propagandato come l'avanguardia della legalità, perché non c'è il caporalato, perché non, cioè, perché le condizioni sono buone, perché la percentuale di lavoratori che sta in condizioni precarie è piccola, eccetera, eccetera. Allora, ad onore del vero, alcune cose sono vere se le paragoniamo ad altri territori. Il caporalato di Saluzzo esiste, ma è esiguo rispetto a quello che puoi trovare a Foggia o quello che puoi trovare a Campofelice.
2: Mi viene da dire anche ad Alba, non andando troppo lontano,
1: esatto,
2: sulle vigne,
1: là,
2: si
1: esatto,
2: parla di macedoni.
1: Esatto, è vero che lì non tanto la regione con i soldi eccetera, ma la Caritas svolge un servizio praticamente totale che fa anche in altre regioni, per esempio in altri presidi come Ragusa, eccetera, però lì il vescovato di Saluzzo, cioè, è estremamente potente e ha ancora in mano e usa politicamente una serie di strutture enormi che ha per. È anche vero che è una percentuale minore rispetto ad altri in termini assoluti, i braccianti che stanno, diciamo, all'agghiaccio, eccetera, però è anche vero che Saluzzo non è un distretto grande come Foggia, come Ragusa, ok? Quindi diciamo che proporzionalmente questa cosa poi ritorna.
2: Ma anche perché si parlava di numeri, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, tipo 10.000 circa lavoratori stagionali che vengono annualmente, una cosa così, e stiamo parlando che di posti, mi sembra, nell'accoglienza diffusa di 333 posti,
1: esatto,
2: e nella Caritas una cinquantina, quindi nel senso è anche evidente guardando
1: il
2: 90%... i numeri, e nel senso ve lo diciamo noi per esperienza diretta, che siamo andati più volte in quel parco a parlare con le persone, anche questo fenomeno per il quale i soldi dati agli imprenditori per far ospitare poi i braccianti, insomma, non sempre si risolve che poi i padroni dell'attività danno poi effettivamente posto a dormire queste persone, quindi insomma,
1: allora, in
2: spariscono
1: parte,
2: dei radar.
1: Sì. Allora, cioè, nel senso, per essere onesti, perché rischiamo anche noi di fare, cioè, a me non piace di fare comunque retorica su questa roba qua, però voglio essere chiaro, perché i problemi stanno più nelle pieghe e tutto questo. È vero che Saluzzo c'ha un controllo sociale un po' più alto, perché è un paese grande, cioè è un distretto, diciamo, abbastanza coesa, eccetera, eccetera, per carità. È anche vero che la maggior parte, ma questo ovunque però, la maggior parte dei lavoratori agricoli ha, cioè riesce a trovare una sistemazione che non sia il dormire per terra o non sia l'accoglienza diffusa, eccetera. Per esempio, nei numeri proporzionali, anche se lì è meno, a Foggia il ghetto, cioè il ghetto di Rignano e Morgo Bezzanone, comunque non sono la maggior parte dei braccianti che lavorano lì, sono ovviamente una parte molto alta, il 50% quasi, eccetera, mentre lì a Saluzzo il 90% ha quantomeno un letto, diciamo, la sera dove dormire. Ma non è questo il problema. Il fatto qual è? Che intanto c'è la questione dell'organizzazione del lavoro e del lavoro, cioè diciamo dello sfruttamento, ok? Quella è una parte dell'Italia ricca che si può permettere un certo tipo di accoglienza, anche la chiesa di lì si può permettere un certo tipo di accoglienza perché i soldi girano, ok? Cioè, se vai a Saluzzo non trovi una panda neanche no, a cercarla. Quindi è chiaro che arrivano dei finanziamenti regionali, ma la maggior parte dell'accoglienza è strutturata su finanziamenti locali, sia della Caritas sia di fondazione, di Cassa del Risparmio, eccetera eccetera, okay? Mentre tu questa cosa qui a Foggia ovviamente non la trovi, a Ragusa non la trovi, a Campobello di Mazara tantomeno che quanto. Allora, questa cosa qua, diciamo che giustifica? No, è quello che vorrebbero far credere loro, cioè che questo modello sia esportabile anche in altre zone in cui non hai una capacità di gestire economicamente l'accoglienza, ok? È un modello che non si può replicare. Quindi che mi vengano a dire che il nostro modello va bene contro il caporalato, che il nostro modello va bene per l'accoglienza, il nostro, ok, sì, ogni soldo si fa tutto, appunto, se diceva una volta, ma lo puoi fare a Saluzzo. E in parte non funziona neanche,
2: esatto,
1: a Saluzzo.
2: E poi comunque creando lo
1: perché,
2: stesso,
1: esatto,
2: danno ai suoi lavoratori, quindi.
1: Cioè, a Saluzzo abbiamo, c'è un problema endemico che ha in 100-150 braccianti stagionali che non vengono messe nelle accoglienze e dormono fuori per strada lì al parco. Il comune vorrebbe imporre questo modello d'accoglienza anche agli altri comuni, in modo da mettere anche dei container, perché poi alla fine la maggior parte delle persone, cioè dei braccianti che non trova casa dal datore di lavoro vanno nei container, che nei container adesso sono come dei forni crematori in cui tu vai a dormire la sera, cioè, onestamente con sto caldo è meglio dormire fuori che dormire dentro a container, io l'ho visto, poi con delle condizioni sanitarie che lasciamo perdere. Quindi e sono perso il filo, cioè la maggior parte, appunto, c'è una domanda di lavoro che non è contenuta, e il comune, ecco, questo dicevo, vorrebbe adottare una soluzione per cui gli altri comuni ospitano, eccetera, e questa è la linea loro. Dopodiché però anche se li ospiti continui a mettere soldi eccetera, io non capisco perché dobbiamo, cioè, e questa sembra una cosa di destra, ma non lo è, perché dobbiamo essere noi con le nostre tasse, eh? Perché poi alla fine i progetti regionali costano milioni di euro per l'accoglienza all'anno, non se l'anno. Perché dobbiamo essere noi con le nostre tasse a pagare l'accoglienza dei lavoratori? Attenzione, non dico a dei migranti neri, eccetera, a dei lavoratori che stanno lavorando per un padrone, per un'azienda, cioè, ma voi avete visto mai qualcuno alla
2: che
1: Fiat
2: stacca degli che utili poi, niente male
1: sì, cioè, nel senso, ma perché, cioè, noi dobbiamo pagare quello che si chiama il costo indiretto della manodopera delle aziende agricole in Italia? Me lo spiegate? Cioè, perché nascondiamo dietro alla questione dell'accoglienza una parte del costo del lavoro che dovrebbe essere imputato alle aziende? Cioè, questa cosa non si capisce, perché anche, cioè, anche a sinistra le lotte sull'accoglienza, tutta sta roba, ragazzi,
2: si dà per scontato che questi soldi sono da spendere comunque.
1: Esatto, ma cioè, io sono dell'idea che se io lavoro là dentro con te, sei tu azienda che mi devi pagare l'affitto e l'alloggio. Cioè, ma dove esiste che io con le mie tasse devo pagare te in modo che tu...
2: Che poi, nel senso, questa situazione si è creata perché io pago un cazzo e quindi mi devono arrivare dei migranti e quindi devo ospitare. Perché se tu pagassi decentemente trovi la gente qua senza nessun problema.
1: Sì, fra l'altro.
2: Cioè, quindi intendo dire, tutto è un problema.
1: Poi, per carità, poi nel senso, c'è, insomma, poi, certo, c'è la questione della grande distribuzione che comprime i prezzi e tutta questa roba
2: qui.
1: Sì,
2: ma non è che siano
1: dei
2: super privilegiati, certo.
1: Questo, cioè, questo è un cane che si morde, cioè, nel senso,
2: è un problema sistemico,
1: una
2: ovvio,
1: valanga che schiaccia la pietra più piccola, quindi però appunto tutto poi si riduce al fatto che chi paga tutto questo, i braccianti che dormono al parco. Allora poi c'era un'altra soluzione che per loro era innovativa, no? Che era quello di far sì che nel tempo, cioè, questo anche sia la FLAI che l'ASL, eccetera, cioè sia la FLAI CGL che l'ASL, tutti la ponevano come una delle questioni, cioè come la questione migliore, cioè come la proposta migliore, che era quella di far dormire i braccianti a casa, cioè nel senso, dentro i luoghi di lavoro. Apparentemente è una proposta buona, addirittura anche USB questa cosa la propone. Però dopodiché, personalmente mi sono chiesto, ma ci siamo chiesti anche con i lavoratori stessi, questa cosa qua durante la ricerca con altre colleghe anche in altri posti. Ma voi andreste a dormire con il vostro datore di lavoro, onestamente? Cioè, intanto facciamoci la domanda noi. Cioè, noi andremo a dormire con il nostro datore di lavoro, perché significa sì che dai il letto eccetera eccetera, ma tu hai sotto controllo, cioè è praticamente l'applicazione, diciamo, un po' più lean smart del modello cinese, per cui gli operai in Cina hanno un alloggio dentro la fabbrica,
2: dentro,
1: esatto,
2: la fabbrica,
1: come la Foxconn,
2: esatto,
1: cioè,
2: la Foxconn.
1: Allora, cioè, questo qua significa avere a disposizione il lavoratore 24 ore, perché
2: sì,
1: tu non sai e non puoi controllare quando questo li fa lavorare, a che ora, quante ore,
2: già che dormi lì, magari ti svegli, lei, popolazione,
1: cioè,
2: inizia
1: fammi
2: a fare quello,
1: fammi il controllo di sta roba, fammi a tagliare l'erba di qua, fammi fare tutte queste robe, e lei controlla queste cose se le spargi in un territorio, se le dissemi in tutti i capannoni del territorio. La cosa che si dovrebbe fare, come poi fra l'altro hanno fatto a Rosarno, anche se lì ancora è bloccata ma le hanno costruite, sono le case. Cioè, hanno speso milioni di euro di PNRR per pigliare i container, gli alloggi per anni, per affittare case annualmente quando si usano per 3 mesi, cioè cose assurde che succedono in questi progetti d'accoglienza, quando tu col PNRR facevi le case come hai fatto a Rosarno, in cui metti i lavoratori dentro, hanno un letto e soprattutto hanno una loro vita privata, una loro dignità in cui vai a lavorare, stacchi dal lavoro.
0: Certo. Dario, io ti ringrazio tantissimo, è stato super interessante questo approfondimento, veramente super completo da tanti punti di vista della questione bracciantile, ma anche di tutto il sistema.
1: Potremmo parlare per ore.
0: E il nostro tempo però, appunto, siamo già quasi tra 2 secondi sforiamo nella prossima trasmissione, quindi grazie mille.
1: Va bene. Ah no,
0: un'ultima cosa. No,
1: volevo ricordare un'iniziativa.
0: Bravo.
1: Perché questa
0: ci sta.
1: E sta perché lì le domeniche, allora c'è un collettivo che si chiama Raccolti Resistenti.
0: Stiamo seguendo anche
1: che,
0: noi, sì.
1: Esatto, è stato intervistato in radio, quindi su questo non mi ripeto, però c'è un'altra collega che è una che fa la sociologa Venezia, che presenta un'altra ricerca fatta l'anno scorso, e come ci prendiamo cura, e quindi un invito a rispondere collettivamente alla domanda con un'assemblea workshop e convivialità. Praticamente lei ha fatto una ricerca qualitativa sulle possibili direttrici

fire. Shocked to death.

0: planes.
1: Thank you.

0: Ed eccoci qua, giunti alla fine sul ritardo del nostro orario consueto 19:30-21:30. Infatti siamo sbrodolati alle 21:34.
1: Ebbene già, sì, anche se non ho le cuffie immagino che mi sentiate. Ore 21:34, 48 secondi, 49, 50 secondi, 51.
0: Così, utilissimo. Servizio.
1: La trasmissione è andata oltre le 20:30.
0: Qua c'è un ambiente molto conviviale, c'è il nostro ospite ancora qui, Paul Magù, anche di Riot on Sunset Strip.
1: Abbiamo promesso al nostro ospite la prossima trasmissione 5 ore di approfondimento con da minimo, se no esatto, non lo invitiamo più.
0: E noi appunto questa sera dopo di noi ci sarà solo Riot on Sunset Strip e non ci saranno le trasmissioni dopo, ma mi raccomando, ascoltate Vil, che è sempre una gioia per le orecchie.
1: Live è qua dietro, che già è qua, insomma, è qua, sgomita,
0: è qua, è qua. E niente, noi invece ci risentiamo martedì prossimo, sempre dalle 19:30 alle 21:30, per parlare di lavoro, conflitto di classe e quello che ci viene in mente. Come questa sera abbiamo parlato anche di stragi ferroviarie e potete ascoltare i nostri contenuti che non avete, vi siete persi, sul sito www.radioblackout.org, sezione podcast, assieme a quelli di tutte le trasmissioni del palinsesto blackoutiano.
1: Beh, non ci resta altro che darvi appuntamento martedì prossimo, sempre dalle 19:30 alle 21:30, sugli stessi schermi di Radio Blackout, Radio Fabbrica, Frittura Mista.
0: Ebbene sì, ciao a tutti e a tutti, buona serata.

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
1: Troverai tutti per strada, sai, per strada, sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
0: No, Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata bestiale.
2: Non salto con l'asta, ti spacco la testa, mi scavo la fossa.
3: Sei proprio una bestia.
4: Venerdì 17 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
5: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
4: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, sono complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
5: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
4: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
5: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
4: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
5: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
4: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
5: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
4: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
5: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
6: Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo Bella Vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
7: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del mezcal squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
8: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto.
9: Di mezcal squat.
7: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
8: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

Qualche problema col microfono. Ok, ci siamo comunque, adesso ci siamo assolutamente. Una buona serata da Reto on Sunset Trip, ben ritrovati e ben ritrovate tutte e tutti. Non so se era il microfono che non usciva, se ero io che non sentivo, comunque insomma problema risolto. Anche per questo martedì sera, 14 agosto 2026, per il tuffo nel passato, la buona vecchia musica degli anni 60 di Reto on Sunset Strip, questa sera versione solitaria, come nei vecchi Tour de France, un uomo solo al comando, solo Paul Magoo ai controlli. Buonasera a tutte e tutti. Saluto anche a chi mi ha preceduto. Le ultime notizie sulle lotte, sul mondo del lavoro, mondo sindacale, il futuro mista a.k.a. Radio Fabbrica. Anche questa sera ci ha illuminato soprattutto sulla situazione bracciantile in quel di Saluzzo. Mentre facciamo subito un come again della base. Quindi salutiamo Benny Andrea, ancora ben presenti al di là dell'acquario qui in via Cecchi 21A. Andiamo via a questa puntata con assoluto ritardo di Reto on Sunset Strip. Partiamo Black da San Francisco questa sera, partiamo in una maniera inconsueta per un gruppo che vi abbiamo già proposto diverse volte, che sono Sly and the Family Stone da San Francisco. Partiamo Black, grandi, fondevano la psichedelia con l'hard rock, con il soul. Questo è un bel medley che mi permette 12 minuti di pensare un attimo alla puntata. Dance to the Medley, fondato da tre canzoni che sono Sly and the Family Stone dal loro primo album, Dance to the Music, dal loro secondo album, scusate, 1968, Epic Records. The Sly and the Family Stone. E si parte, Dance to the Medley, si va Blackout.

0: 22.09, siamo partiti subito a sprombattuto, decisamente su di ritmo. Sly and the Family Stone, da Dance to the Music, 1968, Epic Records, il loro secondo album. Era questo grande medley dal titolo Dance to the Medley, composto da ben tre pezzi: Music is Alive, Dancing e Music Lover. Avete potuto ballare assolutamente, in caso l'aveste voluto. Qui lo abbiamo fatto, sia io che Benny Andrea dall'altra parte del vetro. Dance to the Medley, Sly and the Family Stone, dalla solitaria per Riot on Sunset Strip questa sera, qui sulle libere frequenze di Blackout. Tenete comunque compagnia, sarà sicuramente apprezzato al 346-6673-263 per la messaggistica varia e per segnalare brutte presenze in città. Il servizio Cisti, viaggiare informati, sempre attivo, mi raccomando, occhi ben aperti in città e dintorni. 011-2495-669 per eventuali dirette. Siamo in Kindab, la radio digitale, e per ascoltare in streaming radioblackout.org/streaming. Vi ricordo anche la pagina Facebook ed Instagram, per più sociali almeno dal punto di vista cibernetico. Prendo ancora un attimo di tempo con un bel live, questa volta degli Electric Prunes, live in Stockholm 1967 per la band di Los Angeles, anzi di San Fernando Valley, 1967 per loro ancora Epic Records, anzi Reprise Records, scusate, si capisce bene se sia un bootleg o se è nella discografia ufficiale. Comunque live in Stockholm 1967 per gli Electric Prunes, questa è Try Me On For Size. Buon ascolto, Blackout, Riot on Sunset Strip.
1: This is a song that we kind of do a thing on. We're invited to yell out curse words in your native tongue if you'd like. It's called Try Me On For Size.

Try Me On For Size, Electric Prunes 1967, un bel live bootleg presumibilmente, non ho indagato, per i 5 di San Fernando Valley. Usissimi 1966 con il loro singolo I Had Too Much To Dream Last Night, credo numero uno in classifica o qualcosa del genere negli States. Questa è la Tramming on For Size Live Stockholm 67. Mr. Brother Jack McDuff, Atlantic Records, Do It Now, Mod Jazz come base as usual ogni martedì. E un po' di revival ancora a Los Angeles, queste sono le Bengals, parliamo di revival anni 80, singolo uscito nel 1988, un video fantastico, c'è ancora su YouTube se voleste dare un'occhiata, colori super psichedelici, CBS Records 1988, appunto le Bengals, questo è In Your Room, buon ascolto, Blackout Riot on Sunset Strip.

la Bengals direttamente da Los Angeles, mentre saluto il grande Meneghetti che si connette qui al 346-6673-263. Un abbraccio, un buon ascolto. CBS Records 1988, per un po' di revival, andatevi a vedere il video perché merita veramente. Super psichedelico, pieno di colori. E anche insomma quattro belle figliole che direi che merita assolutamente la pena la visione. Per la Bengals, In Your Room 1988, CBS Records. Che mi ha detto di 3 anni, 1985, forse 84 per i Telltale Arts da San Diego. Teniamo ancora in tema revival, Box Records originariamente. Sarà bella compilation uscita su Misty Lane Records, etichetta romana sempre ben attiva. Il suo Bandcamp che vi invito ad esplorare. Il mister del Pozzo. Con cui ho condiviso parecchie cose dagli anni 80 in poi. Appunto, Telltale Arts da San Diego, dal loro primo album. Telltale Arts originalmente su Vox Records 1984. Sta per titolo Come and Gone, si va a Blackout.

San Diego 1984, Vox Record, Telltale Hearts del bellissimo Mike Stax. Successivamente è rimasto sulla scena con innumerevoli altre band. Questa è la Come and Gone dal loro primo album, The Telltale Hearts, Vox Records.

quindi ancora Bengals, Easy Shadow Winter. Di questi sono i Deep Purple, formazione Mark I 1968, come tappeto, come base, sotto il sottoscritto. Allora, Bengals Easy Shadow Winter, una bella cover di Simon & Garfunkel, 1988, CBS Records. 22.36 qua sulle libere frequenze di Blackout, 105.250 FM. Siamo in tema revival, questa volta ci avviciniamo ai giorni nostri, addirittura 3 anni e mezzo fa, dicembre 2022, Rogue Records, questi Violet Minefield,

loro Bandcamp non ha ben specificato la città di provenienza, dice Southern California, insomma più o meno San Diego, da quelle parti lì. Comunque Rogue Records, questo bel EP dei Violet Minefield, ho estratto per voi questa Those Things You Do, The Violet Minefield. Buon ascolto, Blackout.

quindi ancora revival più vicino ai giorni nostri, 3 anni e mezzo fa, per questi Violet Mindfield, Rogue Records, grande etichetta francese di Tolosa, questo bel EP dal titolo Evil Eye. Questa era Those Things You Do per questo quartetto, anzi quintetto scusate, dal sud della California, una ben, non ben specificata località. Those Things You Do, Violet Mindfield. Questo è Houston Person. Soul Dance. Ci ascoltiamo qualche secondo.

allora rientriamo a bomba su Lemon B3. La base precedente erano i Deep Purple con Andy Address. Allora, per trovare un pezzone è bastato soltanto scorrere il CD alla traccia successiva. Il number one 1968 per i Deep Purple, formazione Mark One, prima formazione. Etichetta non me la ricordo, vediamo se ci azzecco. Era Parlophone Records, però successivamente nelle altre ristampe aveva un'altra label. Per Deep Purple, comunque questo è number one in classifica 1968 e dal titolo Ash, Deep Purple.

era Ash dei Deep Purple 1968. Era Harvest Records l'etichetta che non mi ricordavo, però l'originale era la Parlophone, che è la stessa dei Beatles. Il loro primo Shades of Deep Purple era appunto Ash. Vanno in quel di Londra 1966, torniamo indietro di 2 anni. Columbia Records, Roger The Engineer, questi sono gli Yardbirds. Questa è Psychodaisies, si va a Blackout.

breve ma intensa questa Psycho Daisies a cura degli Yardbirds, 1966, da Roger the Engineer, Columbia Records, per il quintetto londinese. Teniamo negli States, ancora 1966, da una bella raccolta Trip in Time, quella della Manic Mustang Records, etichetta mai sentita, però insomma c'era una bella compilation. Da una non ben precisata località del Missouri, 1966, questi Ovate Brothers con la loro How Can I? Buon ascolto.

Ovett Brothers, How Can I, from Missouri, 1966, la bella compilation Trip in Time, Manic Mustang Records. E ora ci andiamo a finire addirittura in Messico, in quel di Ciudad Juarez, lo stato del Chihuahua, 1968, loro si chiamavano Los Chihuas. Il singolo cantato in inglese ha per titolo Changing the Colors of Life, Los Chihuas. Buon ascolto. No, ho sbagliato traccia. Ascoltiamo ancora un attimo di base e la mettiamo. Non è serata questa sera assolutamente. Sono più abituato in solitaria.

allora che viva Mexico con Los Chihuas da Ciudad Juárez. Questa era Changing the Colors of Life, bell'episodio psichedelico messicano, ovviamente cantato in inglese. E che sta la situazione? Alle 22.59, ancora un paio di selezioni. Poi per questa sera niente Music to Play in the Dark e niente Blecchino. Stasera vi lascio nelle sapienti mani di Lady Bobina, che comunque, come avrete potuto constatare, è una qualità non indifferente. Molto molto bravi i nostri Black Tech, complimenti. Siamo di nuovo in England, Southampton per la precisione. Questi sono i Fleur de Lys, la loro cover degli Who, che ha partito lo Circles. Buon ascolto.

Siamo in direttura di arrivo, allora, Circles, quella di Fleur de Lis da Southampton, grande mod band. Questa è una bella cover degli Who, 1966 per loro. E rimaniamo nello stesso anno per l'ultima traccia per questa sera, però questa volta ci richiamo in quel di Sydney, Australia, per Missing Links, grandissima band proposta più e più volte. E appunto siamo nel 1966 con questa bella cover di Chris Montez, che ha per titolo Some Kind of Fun. Missing Links, si va, e questa è l'ultima.

sonorità decisamente rock and roll per questi Missing Links, infatti è una cover di Chris Montez, artista messicano, un messicano statunitense naturalizzato californiano, Mr. Chris Montez, la bella cover dei Missing Links, 1966 per loro, Some Kind of Fun. Ed era anche l'ultima per questa puntata in solitaria di Retro on Sunset Strip, che dovrebbe tornare stereo il ritorno del prof dalle vacanze la settimana prossima. Io comunque ci sarò sicuramente. Nel frattempo vi lascio alle sapienti mani di Lady Bobina. Siete ben fissi sui 105-250 di Radio Blackout. E ci risentiamo martedì prossimo con Retro on Sunset Strip. Ciao ciao, buonanotte a tutti e tutti, ciao!

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: fast gegessen, Urger.
1: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
2: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
1: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
3: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
4: Gancho? Ma dove lo trovo?
5: Su gancho.cisti.org.
4: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: right over here, so come and kill me!
1: Golden Boy.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti provare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Otto piegure dorme sotto le coperte. A notte senza ragione, a gente chiude le finestre. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

sei un cagno. Un uomo fotte pure la morte. Appena sente che stava arrivando, un uomo se ne va. Se ne va e non si fa trovare.

la donna è in costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

la donna è in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

mani le ho prese da un posto. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

E che è successo? E come che è successo? È dalla vita che mi ballo addosso. E mica si può fare. No, e mica si può fare. E andiamo.

quella cicciola che c'avevo a fianco con calcio mi ha piegato in due lo stinco, ma sistemato, poi te farò vedere, un tacco a spillo mi ha bucato un piede e namo, ma che bella ordinata il dottore, io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle, ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo pure sto dolore intercostale, mi si asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare. A che? Te si asciuga il sudore e te il dolore intercostale. Siamo mica tanto più ragazzini, però.

voce. Non posso rimanere manco un momento, vado di corsa a letto, a farmi un lento. Tu balla, beh, che intanto io mi avvio, voglio cominciare a vivere a modo mio.

0: limpido, da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: E eliminare dal tuo cuore i fallimenti
0: e poi scavarne la mente e ritrovarmi.